A las steulas, d'Alfons Tuor. Ojoivus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sintiara, mo in moment. Perciò ston in sintiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu muri. Ojoivus caras steulas, a mia vis. Vus che las tira tiara si dolz claris. Se vens, io sto vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Dio.

s'üne mar stüria sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, usche a sonne d'üne stad, par schwaze tot qua e cena fat. E na dünna vispel be il ciel a terra scun cliché na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il ciel es blau ma zuerst ci stess. Meis bösti diso che vel sco e nu fara lunga sider c'è am vegn il respet o is a tema. E sono i mariner tua da parsai e crai ce piglia cum già da tai smaladì da patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat 7 ons sur mar. Üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non es ci bisco qua, par quai su ne tornaccia. E forza feccia, forza bridge, per lingue patria, alma in quel sicci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes chas. Se sono in mariner, tu a tappar mai, se vulci vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navis il monte su un pastrull, ma bain cim zofflan halt il ciul. E non ha più tema. E sono in mariner,

Misteri da Peter Lanzel. Or da mastüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair, nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'increscentuna.

mengia, da men rauch. Anna mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reint i bader leiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels faiven sots. Qua capita supervia ion e passa speravia. Nianca mux intorn el bül, totes laven lin e tüll. Curcel svolva in tingiassa, rien totes se quai squassa. Menge be, culces bassa tira su plü grev il fla.

Anciavagna, Anzemaniglia, Mardesci, Stivgetz, Paroz, Cedessa, Trerind. Ozang, temperaturas anturnils 19 graz, domang vancegn, Givgiason vancia 4 graz. Venderde, dat il ende con temperaturas de stat finien vancia 7 graz. Ivo anc da ple la findemda da ciuncesmas poglia local dar finien 30 graz. Pidei ci lemda vo piciot vignil varon blers navot encunter. Il è la 6 a 3 giovation.

0: Già a degna puspein moment special per l'antira svizzera da Balapè. Neira saver c'è giuiders vignan nominos per la VM, che gli è intant era sonania fac per la VM da Caston o la Federazione Svizzera da Balapè pensò da far che gli via social media con fotografias da situazions di minciade. Senchelas fotografias è mincia mai zupo il nome di giuider che può allora eir alla VM. Trant roter, schon ancuna scheint en ils noms da Manuela Kanji, Remo Freuler, Granit Chaka, Noah Okafor, uer Gregor Kobel e Ricardo Rodriguez nias nominos per la VM. Ci può er zalegrar ulteriors noms suondan, ulteriors giuiders vignan comunicias antiglia de curs dil dedadots ils quals vignan era nominos per la VM da Balapè da Cascia Stata in America, Mexico e Canada. An 8 minutos le 6 a mesa, Jason Bunde.
1: Deine Uhren stehen auf 5 vor 12 und durch die Haustür kommt

0: Il è la 6:30, RTR Novitats con Corina Schmidt.
1: A Cuirar ambiesce ampliras organizacions sportivas e culturales in votazion consultativa da vart projekt Gronds, Schuol Masterplan Obreau, al Teater de la Citat o il Stadion Thomas Domenic. Las organizacions che ricescen che il projekt de sport e cultura podessen uscir venir giugats ora in encunter lauter. Der in Attacis in Center Islamic a San Diego en il Stadis Uniz en venides mazandas 3 personas. Dus attentados probables sein venides cetats morts en in auto. La polizia resguarda l'attacce al moment sco crim da odi. Adel Sogans Schweizers an ergodinale terze partide al Campionato Mundial a Turic sind alle Victorias encunter al Stadis Uniz a la Letonia an al Schweizers erbe Tiersaira la Germania quai a modo souverana cun 6-1.
2: La Meteo
3: presentata la Pro Senec Tutte con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Oggi avanti mazzdè è anche d'eccia bel, il sio mazzdè oglialo da plena ivlas per gronda parte resta il dantante Sic, con finian di 9 grazie in la regione da Coira, vigni il puspè in Poign, Picciot, an Surselva, tangi gli ozzi per 33-17 grazie, in la Nagedegnota per maximal manc 12 grazie.
2: Vias e traffic.
0: Sen l'autostrada a Tredes e Sarol tunnel da Rofla an totes dus direcziuns che gli preveia da problems tecnics. Scegliò veies libras giaveis bumiadi.
2: RTR. Da luz per vus.
0: Az ragurdez anca Sisi Top. Dati da lunga avant anc Anna Rossinelli. Che gli è RTR il mardè, bel ancevez conos il dè.

0: er entra la collezion da musica. Forse anche se una plata da vinil saron stos belts a times. Il è Vangela Set.
1: RTL Impuls.
0: Impuls da Zurses. Zegna pite dosh e sis per tratsch davarte na situazion la quale vez forse ir schon vusoters gia cuneir a comprareint.
2: Ia va anche in una borsa. Egna da vacchetta colorata cocna. Egna permetterà in le banknote ed in una seraneccia ci tiene mostrin la mia moneta. Contrari in misom. El o in telefonin. Io sono quella con la borsa ed ho scegliere quella ci stues avere il rap per poter pedir in cerin per comprare. Però savenz mancia exact quel rap. Ves da quels davanti o da dix raps per fine mezz franc, però bec in da dus e chi a lottanges era in da degn. Pi bot pandeva veda la clave di auto in tal rap, en con se la reclama dalla bottega. Con che ci autos o nozzan de bec propi ple claves mancia ossa quel rap. Innovazion, bec a degn in gudogn.
1: Impulse.

0: Buon dia con RTR, 9 minuti sei las 7. La simple definizione di de un blind date è in un scunter con un sacidi il qual in se so pa con una vot è in una possibilidad da neira da prendere a conoscere migliore nuove persone. Una vista alla selezions vainzanous organizzò un scunter politics blind dates e mince mai anvidont il studio da radio dus candidats da differenti parteides senza saver davantur ci c'è l'or vis-à-vis. Lanciata on fac ir Fabio Luzio dalla PLD les neire re eligia antil Consell Grond piglia circuit Zurses e Silvio Dietrich dalla PS les restar antil Parlament piglia circuit Lyon.
1: Io adesso mi faccio patratici c'è nizzi dati che sono Ramons qua è un show interessante vesenti con i candidati vanno insomma erlo piuttosto in direzione Zurselva vanno un ramo pli gegner so in der vaste possibilità da se cinciare del grigion.
2: A vos Fabio, mi te quatsch ni auch weis du outer de fuck was es nank.
3: Na na, i va schon er facis mi spertrat, si, va na tra le speculò un po ci cireva. Ne dove vi nom ci se na donna, lo va na tra le furdo ci baiter manch. Dalla parteida socialdemocrata a il progetto Silvio Coia.
0: Il blind date con Fabio Luzio dalla PLD e Silvio Dietrich dalla PS el zen nias confrontos con differenza temas anche neda per atterlar atternous online simple da catarsin rtr.ch focus elezions vanch 6.

Nosotras fit perché la grande domenica da elezioni il chitordes da cercladour ci hanno le candidate, ci hanno i candidati per sorpiglir responsabilidad politica, ci hanno loro preferenze, ci temas occupano els ed elles. Oggi in domenica facciamo anche tre domande agli candidati per la regenza Marcus Caduff, che è allo 7 alla 7.

0: Ier con la musica del reggae c'è davantada cult Bob Marley and the Wailers. Igli è puspesci in avant, buona mancia giù da mincia sagont candelaber rei in candidato e una candidata per la regenza grigiuna, il chitordes da zergladour vign eligia, il consigliere governativ Marcus Caduff del Center e Anufezzi, sia del 2019, è chef del Departamento da Economia Pubblica e Fats Socials, el candidescia per una ulteriore e davosa legislatura. Marcus Caduff ha 53 onze, agronom, marido e bab da dus feglias, el veiva a Domat e da Morissen an Val Lumnezia. Gianna Maria Cantiani ha fatto 3 domande personali per neir ad imprendere a conoscere un po' meglio el.
1: Chi è Marcus Caduff?
2: Ma Marcus Caduff è sicuramente una persona piuttosto rossaivla che ha avuto la natura con cui ha avuto le grandi masse di leut. E io ho quarta baina scia.
1: Chi è la famiglia e amici ed amici di Marcus Caduff?
2: Certins din cusegi magari in chauder in textinaus suvaiz ichai qua che mia fehler gerade che mei ire che segi in tekin lungurus ela mene che capito scula frisura qua je den ela mene ma frisura a den il madem e je
1: che lascia ai vos minche di a nin cas mancar senza che vai beccia
2: also ja mir minche di chai aura che da spicia il proximus di qua buona mein sco in ritual che mir la den sin la app che spetche nos o so che la wird caffè la da me un saudetier Ja, weil ja lo busi bia rituals.
0: Dreis domandas, dreis respostas Marcus Caduff sunt itza pitart, puspet ranta roter tradescia el sia musica preferida, che allo siva las oc.
3: I think you're right.

0: Cercladò Aurelia Puspè scia in avant datum importante per la politica grigiuna. Per neira conoscer las persunas ci candidescen piglia consel gronte per la regenza o RTR trace elas in por da lor zona da confort e facen quiz. Tot chegl enten in ascensor ci savez urdar via rtr.ch en las participantes e participanzies cul lift e don gia 36 secondi secundas taimp da dar raspostas correctas. Adegna sci simpel para ch'egli d'antant vec da d'esser sto.
1: In avent.
2: Nigne dia. Nigne dia.
1: Vino bond. A vito.
2: Si vic. Novant.
3: Cyborg.
0: Vurdo sur toton las candidates e candidats d'antant tutegna face una buona figura per parte in quellas respostas neides scurda la pistola.
1: Ci cente la canzun Johannes Tünhels leazzunt?
2: Mani Matter.
1: La prim ministra dell'Italia?
4: Maloni.
1: I nuovain Fabricio il Inhab?
3: La Punt.
1: Fürs Presidium fu velra gemeint candidierter Adriano Iseppi?
4: St. Moritz.
1: Chi ha falsificato il certificato di corona per ir als Jeux Olympics?
4: Patrick Fischer.
1: Der Hauptort vom Kanton Thurgau.
5: Frau Feld.
1: Che es il nome de famiglia de Papa Leo il 14 Gevel?
4: Privost.
1: La frase del Pythagoras.
4: A quadrat plus B quadrat gleich C quadrat.
0: Voilà, anna vista alla selezions chelien stoss 34 viadis con il ascensor, con 6 deputades e con 28 deputos, anche neda per tarlare vurdars in nostra pagina da internet, focus elezions 2026 rtr.ch.

0: La musica per ancevere il de puntual con RTR è la seta mesa che ci è data da nuovo so Corinna Schmidt.
1: A Coira rambiescem pires organisaziuns de sport e cultura in a votaziun consultativa de vartprojekts Gronsch co al masterplan Obreau, al Teatro de la Citat u il Stadion Thomas Domenic. Las organisaziuns criticescem che als projekts de sport e cultura podessen uscir venir giugats ora in encunter lauter. Der in Attentat in Center Islamic a San Diego en il Stadis Units en venidas mazzadas 3 persunas. Dus attentados probables sem venits cetats morts en in auto. La polizia resguarda la taccia al moment sco crim de dodi. Adels Okeans Svizzers an ergodignala terza partida al Campionati Mundial a Turic, suente las victorias incontr el Stadis Units a la Letonia, an el Svizzers er batir saira la Germania, quai a moda suverana cun 6-1.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oz avant mazde elia il amprem anca dec bel, il siva mazde olia da plena ivles, per gronda part rest il dantant sic, con finian di schnov graz, anter la regione da Coira vini il puspen poin, piciot, an Surselva, tangigliotz per 33 finian di 7 graz, anter la nagedegnota per maximal manc 12 graz.
4: Vias e traffic.
0: Senna l'autostrada a Tredage e Sarò, il tunnel da Rofla in tutte le due direzioni che il preveglia da problemi tecnici. Scegliò veias libras, giovesh bun viadi. Nossa nazionale da hockey Sanglace ven avant sen Kurs alla WM.
5: Wir geniessen jeden Sieg, wir geniessen jeden Moment und es war wirklich ein mega lässiger Match. Gewesen.
0: Die Schurinza, Puschpe, Pitard, Surtlander, anche avant la Soc.
2: RTR. Unique.

0: Bibi va plan. Il è avanti alla soc.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata a Folk, vostra potia del Vic in la regione.
0: Tutto è pronto per Ronda 2. Buongiorno Maria Vincenza Coira.
3: Buongiorno Sergio.
0: Cantadora appassionata, canta in due cors. Ce n'è in zen, che gli?
3: Oggi il cor di Basilio del Solvader, quello, ed è il canziano. Cor de seniors.
0: Canziano. C'è data voi il cant?
3: Adò me fa quasi bene per fare la voce di sgesciente, ma il canto è sempre me fa bene a cuore d'olma.
0: A contro la voce, in soglia far, ricola, nisce le robas, il piacere che la resta, ma quella che la passione nasce da?
3: Oh, noi cantavamo solo a casa, sì, bia. Noi siamo alti biars, noi siamo dies, noi cantavamo bia a casa, ad in Basilia naturalmente, io cantavo a bugien biastros, a tutto quello, noi siamo bugien cantavamo. Mes genitori e be.
4: Dies Sergio, quei son tons con qual scon qual cordo un brot ci cadu.
3: Cadu manina te cordo.
4: Combatter de survivor.
0: Georgina Yankee era in tilio studio er grande placer di cant fo la contabilità.
3: Pigi Georgina.
0: E a Maria Vincenzi il bun eter RTR il kicker i seis in stoglia becce saver tot per gudanier.
3: Na, quei Adria fe, bugina, godonia le bugina, bria fe, sempre mancè Luisa bugina, si aude ne mai mince torna gin, oh, questi son su sul radio.
0: Bel, e ir son godonia a bons per 70 francs.
4: Da, apropo, cant, forse, Sergio, forse Maria ier sera, forse vona televisione da enti una schwitna, ti, schwitna, bo.
0: Eche gli usceia.
4: Oh, che singlaggio viem.
0: Maria Vincenz, eche gli usceia.
3: Nacque buci, dormire il bubbia a televisione.
0: Pigo gente cantare, ci vuole dare televisione.
3: La musica, la
0: musica di scurinza, figo gente, forse da quella parte della vetta da Maria Vincenz Schigarteggia con la continuazione. Ebba i dovra ozza set correctus. Nos pruagn, Blair Klitsch, parossa, coe la seconda ronda, kicker i seis. Royal Pop. È il nome della nuova ora da Swatch.
3: No.
0: Il prossimo avversario della Svizzera alla VM da hockey singlaccia è l'Austria.
3: Yeah.
0: A partire da Castem è il possibile da comprare malets da panini per la VM da Balapè.
4: Yeah.
0: Castem da finisce la scuola da recruits d'Anvirn.
3: No.
4: Correct.
0: Il cantum Zug, venire num no il cantum delle apricoses.
3: No.
4: Correct.
0: Jasmin Fluri è nominata a Caston per davantare sportista Grigiuna di Lyon.
4: Yeah.
0: Time to Shine è un hit da Bastian Baker.
4: Yeah.
0: Alla Festa Federale da Musica a Vienna è stata presente una delegazione della Guardia Svizzera.
4: Yeah.
0: Macklingen è un conoscente per via del Centro de Sport Nazionale.
4: Yeah.
0: Il recept originale per Bircher Müsli è senza sug da citrona.
3: Yeah.
0: A Berna è il possibile da stipgir scienzas da teater.
3: È un inega.
0: A Berna è il possibile da stipgir studiar scienzas da teater.
3: Yeah.
0: Sigez ea vezza in ulterior punkt.
4: In ulterior punkt. Endis pretensions venze fac, qua è schon eu zack zack. Maria Tras. Oh. Quella minuta, scarpicciata in due, tre, quattro ga. Levas vos falquin?
3: Io bu, che ho
4: Levas vos falquin? Ascia che non svedi exactly set correcto schi trova, Maria.
3: Forse lecce flot.
0: Giuinza domani la terza ronda.
4: Forse quella ura, questo non fa rucht, quella da Swatch, quella scolonna, chi ha dato ura zavon, chi ha avvirto a volle stituns per vendere, ne vede quella Royal Pop alla propria nome scia, quella
0: nuova ura, eba. Oggi da sarar la sbutella.
4: Adosso quel prezzi chi è messo online per vendere, con costa 350-400 francs? Adus, adia a brus vendeni elas online per varga 7000 francs. Verrückt.
0: Royal Pop. Royal Pop. Vous êtes in tala ura, Maria Vincenz.
3: Danes. Na, io ben altro. Io ben una super ura che mi uombe, ma sono venuto in Natalizia, a qua in Rado, credo.
0: Ah, ok.
3: È una buona, aber na quella è memoria, adesso sono di abu quella da... Cogins qua si bien remor de schmuck.
0: Na propa è propa sto extrem, che è da eba ci sont tumult e polizia e tot.
4: Tot per via di
0: tutto. Che la sbuteia per via che la Royal Pop. Basta.
3: E qui va per danese, qua hot. Buleger.
0: E te nous vol per bons. Domani terza ronda con Maria Vincenz.
4: A se vostri in Bircher müsli at, schus les fai originalu senza citrona, ha?
3: Io vai buci budin citrona, sì, che le ven buonen.
4: Poi ho sto in pretensionina da quella schera. Pau che schera falida.
0: Na, bel de, Maria. Stai bai, Maria. Finian domani.
3: Salion, grazie, stai bai, in tocca da me.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra puttia dal Vich en la Regione.

Forsa era sena vossa playlist da musica sotto il favorit Ariana Grande. Anna 3 minutes e la soc. Hey.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A cuira fan tiras organisaziuns de sport e cultura quitats per vide la infrastruttura cadova per part grandas investiziuns. A Turic pon als Occeans Schweizers Festival la terza victoria en la terza partida al campionato mondial ed en la grande parte del Grigion dati Oz in a mascheide de Soleil e Nivels con temperaturas de fine 19 grads. De pli de quals temas ad a Laura dati os en las novitats de las Oc al microfon per vos e Corinna Schmidt. Biendi. A cuira rinviescen pliras organisaziuns de sport e cultura in a votaziun consultativa de vart projekts Grons, sco il masterplan Obre Audus, il Teater de la Citat, il Bogn St. Uel Stadion Thomas Domenic. En in a comunicaziun criticescen las organisaziuns che els projekts de sport e cultura pudessen uscir venir giugats ora in un conter lauter. In a infrastruttura conforme al temp saia de grande importanza tant per il sport sco e per la cultura. Si detti a sco pretendi del Parlament in una votazione consultativa retardasco e massiva mai las sanazioni necessarias. Las organisaziuns pladeschen un steil che vengi tracta las investizioni a moda obiettiva ad orienta all'avenir. A conquai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump ha tenor agnes indicazioni annulla in attacca sin l'Iran che era scocchi para planizzata per oz. El ha avvisato al militar americano de bich far l'attacca, scrive il presidente, sin sia piattaforma sociale. A madem tuent dei al militar però esser pront da tutto il tempo de cominciare con una attaccia all'ingronda, sina detia negina convegna acceptabile con l'Iran. Il Qatar, l'Arabia Saudita ad els Emirats Arabs ha insupplicia el de bich attacciar l'Iran per quoi detia al moment seriuses contractives. Ordavant veva Trump augmenta al squitch sin l'Iran a smanacciare puspe reprender la guerra. Ter in attacchi sen in center islamic a San Diego en il Stadis Uniz en venides mazzadas treis persones. Dus attentados probabels sein venits cetats morts en in auto, a dice il chef de la polizia locala. Las autoritats parten un moment del fac che els dus attentados da 17 a 19 ons ein mazzasa setz. Ina de las umfrendas etenor la polizia ina guardia del center. Las uas autras etenor rapports de medias colovraturs. Per quoi se tracta de dina instituzion religiosa, resguarda la polizia la taccia al moment sco crim dat odi. In la Moldavia procura la sordada de punts de la giuria al Eurovision Song Contest per critica. Il direttore dell'emitur de radio e televisione de Drecch Public ha intant tracce le conseguenze ad essere tracce. Fertant che il pubblicum della Moldavia ha da al maximum de punts al vigin la Rumenia, alla giuria della Moldavia beda 3 punts per la contribuzione rumena. In saia bain sa distanziada questa validazione della giuria, scomanata dall'emitur da Drecch Public, surpiglia el però la responsabile dat per la decisione della giuria, uscia al direttore. E con quater il sport hockey singlatsch, la squadra nazionale svizzera ha guadagnà la terza partita al campionato mondiale a Turic, suenter las victorias incontr al Stadis Uniz, alla Lettonia, an al Svizzers e betir saire la Germania, quai a moda souverana con 6-1.
3: Il giu che incontri il Studesch sei s'avanzau stirina galla. Dicese d'Anton stau in duel, sco spicciau fecci strecci. Per la 26ª minuta sei riusciu a Denis Malgin da manala Svizzera in avantaggi in gol cap il ver dau allas. Ed ecco il sustain del pubblicum frenetic e l'equipa da Jan Cadieu boplistada da frenà. Andri Ghetto, Berci, Hischie e Josi hanno citato 4 ulteriori gol del secondo tirs e da si è decidiu il Duke. Il Grigion Nino Niederreiter.
4: Im ersten Drittel sind wir zu hektisch, wir haben irgendwie zu nervös gespielt und die Deutschen haben es clever gemacht, sie haben gewusst, dass sie irgendwie während der Pfiffe quasi uns ein bisschen stören und stacheln und sie sind ein bisschen unter unsere Haut gegangen und wir wussten, wir müssen ein bisschen cooler bleiben und zum guten Glück ist nachher das 1-0 gekommen und dann hat es noch alles geöffnet.
3: El Davos tirs, er lohnt auch in Gold, der Mintje wacht. Durant, die Schweizer sind kun 9 punct, dia cun in pai e la fase de K.O. pia el quart final, als Tudests laue tocan culiez e droven de meun urgente mein punct encontri ils Americans. Sils Schweizers spetien os ils Austriacs. Andreas Vialand, Redaktion de Sport.
2: E dank der Il Balapé, la prima partita da Barrage per l'ultima plaza en la Super League, Tranter Arau Agetze, eid a fin ir senza gols. La partita de retorn, la decisión croda uscia Gievja Saira a Turic.
1: La meteo.
2: O zwammes die, sie lem primang dech bell, malgrav els de nivels satils, o zwentremes die, ai lura de pli nivels, per gonde part resti però sic. Kun fin des 9 grads en radion de cuira vini puspen zic pli ciaut, en so selva basti per 30, 30, des 7 grads, aden lengi di note per maximal mein 12.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredis SRA al tunnel de Rofla en omes duas direcziuns, quae provida problems tecnics.
0: Quae en stades las novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
6: Si levas scho na degna saver c'è musica terla anza sets nossa regenza gugent anna vista alla selezions di zarclador ad amplinza quel giaveisci santizzozza musica preferida da Marcus Caduff c'è terla el gugent da lunga il sis giaveisci da musica agli microfone Sergio Guetch giaveischen bunde
0: RTE informativ e divertente.

0: Schiglio anche il kino, ternous anche il radio Michael Jackson.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Recordenças da musica Ozza Delci Sarosto per Blairs, idol da giuventetna Udo Lindenberg, oggi decenneda in una intervista. Se la domanda cura ci el geia, insomma, in pensione, vegia el dec. El fece musica, finian ciel seia 130 onzvigli. Udo Lindenberg podia festivare avant curtizis 80 anniversari. Udo Lindenberg, il uomo con la ciapella, spivels da sulegli e voce raca. Udo Lindenberg, icona da rock tudest. Per onorar il sis anniversari da 80 anni, propone la nostra redazione da musica in da sis classikers, Sonderzug nach Pankow.

0: Il è la socia mesa. Novitats con Corinna Schmidt.
1: La Jordania ha refusato l'an passato alla Svizzera di fare controlli di materiale di guerra. I controllati svizzeri devono inspectare materiale di guerra che viene prodotto in Svizzera, allora vendi in Nord Jordania, che può farle seguire che il paese non è più vendibile avanti le armi senza consentimento. L'Agenzia Spaziale Europea ESA ha trasmesso oggi un satellite nell'universo. Con la missione di venire intercurrire come il scudo di protezione magnetica della Terra reagisce sin l'aura nell'universo, come per esempio sin il vento del Sole. Ad la Moldavia procura la soldata de punti della giuria al Eurovision Song Contest per critica. Il direttore dell'emittore di radio e televisione del Dretsch Public ha intanto tracce le conseguenze ad essa retracce.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi avanti mazzdè eglia il premank d'eccia bel, il sio mazzdè oglia lo da plena ivlas per gronda part resti il dantant sic, confinian di schnov graz entro la regione da coira vini il oz puspe in puigna picciot, an surselva tangil per temperaturas da tranter 13-17 graz entro la nagia degnota dat il oz maximal manc 12 graz.
2: Vias e traffic.
0: Senna l'autostrada a Tredegè, sarò il tunnel da Rofla in totes dus direzions che preveia da problems tecnics. Scegliò veias libras giovesh bun viadi. E discurin ozang da dena acziun pi speciala involvada è la donazione da dar sang grigiuna. Che gli hanno visto al concert da Metallica da Lotrem da Turic e in da nostra tema anche avanti la snow
2: RTR Mes Radio Mia Lingua.

Vignan gugenten eda sbagliedas per nom Eva Max e Dua Lipa. Eva Max gist sentia Dua Lipa tunga uscheia. Watch me Dua Lipa è già era regularmente già stata in la parada da hits svizzera. Che il co è era da della. Il fans da Dua Lipa pon zalegrar che stemda vignen nada mancia pubblicia. In film da concert degli superstar inglese con Rieis in Albania e Kosovo, Live from Mexico. Nia registrò il decembre dagli on passò a Mexico o Dua Lipa concertò tres già vandia ora in tot da quel da 200.000 fans in stos dalla parteida a quels concerts. Dua Lipa o faccia da saver via medias sociales ci ella scuer sis fans sapcian galdeir paradegna quels moments da concert. Il sis live album continua tot ils grands hits scuer possibel da vaseir els antil film da concert. Quel vigna pubblicia givgia senilia canal da YouTube da Dua Lipa. Il live album let's compara in depitart venderdì. Per Dua Lipa è che era la encoronazione della finizione da sia tournea Sons da viadi 92 concerts 1,7 milions tickets vendias.

C'è voglia Metallica e piglia un momento se una tournée tra l'Europa, lo tremda concertation Elza Turic, ma sembra prossima in il Lezigrund a una vista a quel concert dati il che stenda in un'azione più speciale. Totes e tots ci vanno a dar

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Inspektion refusada. La Jordania dat in Cenaster alla controllata d'armas della Svizzera. A partenza gertegiada in satellit dell'Agenzia Spaziale Europeica due portar nuove informazioni da Wartelskut de protezione magnetic della Terra. Da più di quals temas da Laura dati us en las novitats de las nov. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. La Jordania ha refusato l'an passato alla Svizzera di fare controlli di materiale di guerra. I controllati svizzeri devono inspettare materiale di guerra che viene prodotto in Svizzera e allora vendi in Jordania. Quai per farla seguire che la Jordania non ha bisogno di avvenire le armi senza il consentimento della Svizzera. Una parte delle armi non è però venuta usata o manata. Questo è in un rapporto del Segretariato Statale per Economia Seco che SRF ha pretendito in base al principio di trasparenza. L'inspezione ha ben funzionato in cic di plicatur in terzo del materiale che fis stata controllare. Per le ulteriori armi sei il risultato della controlla chiaramente bisogno ad ampli, scrive al Seco. A Songai, una casa de piras famiglias prigia completamain la noce passada. La tirs e 9 persunas venides blessadas, 2 de quellas grevamain scola polizia centunala songaiaisa comunicescia. Curt, suente las 3 a mesa, sein as pompirs venits alarmats. Quels ein lura città des 9 abitantes ed abitants, las persunas blessadas, sein venides transportadas en l'ospital. 2 persunas sein però anche sparides, ein nom vinavant. Il baiet sei a pagonda parte coda anzemen ter las lavurs de stizza, che marschen anche adina. La ragion per l'incendi ne anche becch clara. L'Agenzia Spaziale Europeica ESA ha tramesso in satellite en univers. Curt avant la 6 de temp Svizzer e la raketa con il satellite a bord partita dalla Stazione Spaziale Europeica a Guyana Francesa. Con la missione deve venire intercurì Cockel Scout de protezione magnetica della Terra reagisce sin Laura en l'univers scopre exempel sin ils vents del Soleil. Importante parts per la missione deriven della Svizzera, trander auter al pit della raketa o il sistema de sfradentar per il telescop. Alla missione en de sperle Svizzera partecipats la Germania, l'Austria e la China. In la Moldavia procura la soldata de punct della giuria al Eurovision Song Contest per critica. Il direttore dell'emittur de radio e televisione de Drecch Public ha intant tratch les consequences ad essere tratch. Fertant che il publicum della Moldavia ha da al maximum de punct al vigin, la Romania, alla giuria della Moldavia beda 3 punct per la contribuzione rumena. Ins sei bains a distanziare questa valutazione della giuria, sco manader de l'emittur de Drecch Public surpiglia el però la responsabilitat per la decisione della giuria, uscia al direttore.
0: La meteo.
2: Oggi vanno di e si la prima dec bel magari mal malgravels de nivels settils. Al suento mes di e l'ora de pli nivels per grande parte resti però sic. Con fin de 9 grads e la regione de cuire veni per spent sic pli ciaut e so selva basti per 33 de 7 grads ad en l'engie di notte per maximal mein 12.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Vossa Mardea in compagnia da RTR. Al microfono Sergio Guetch, Jovation Bunde.
0: RTR.
1: Mes radio, mia lingua.

0: Anceva il de con belts moments con RTR che il possibile surtout er schivez anniversari oz anche miglior. Egli sci enza ci peins, vus otters civez il zons, perché egli è schonosa possibile da regalar il coupegn d'anniversari.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Il nostro cincetto Pilzons, il coupegno d'anniversario scu mincia adesso avezzam us otters a far la sorpresa e tradeira nous. Ci vas gost da la scelta metter il coupegno da RTR 0800 25530 forse conoscetz er vus otters in saci ci ho ozil zons e lessas far gugent shanosa in a surpresa 0800 25530.

0: RTR Ilha Mardelas Nova Dodas, time per regalar ad Enza Ciccio Ozzi il zonzi il cupegna d'anniversari. Bundè Marlene Solinger a Santa Maria.
1: Bundè Sergio. Hai, evesient gratulà ad una nostra donna reverenda, Bettina Schönmann da Santa Maria, ci complisce Ozzi 64 ans. Ci va Ozzi, jes in pensione, ma la sta a mon pa. Mon papro nu era pa mon pa navant e vesta la gratulà a donna Bettina e già vigià tot il buon buona santà e fortuna in avant e speranza la può fare mon peronez qua pro nu la lavarenda.
0: Ella è responsabile per l'antira val?
1: Ella è responsabile per tutta la val da Santa Maria in ainte tutto il comune, sai.
0: Scusa che l'organizzò?
1: Ma questo es nu metten ein duas, vi bot eran duas, da varen zun der enter cier, wo ful deri dun der akora, ma in un combine metten ein duas, e osse metten ich einfach schein tu, a i zun, e quella sto hal dun ja fara Sanche Maria, la predie in ne ad a Valciava, e oder a cier flu, oder, hai, a ful deri, einfach in de quets comuns, es minche domenge, a la predie, e si.
0: Bettina Schönmann. Fesci vesci oggi il 64 anniversari, voi otters isch es creia schon contents, ci è la resta anche. E voi becchi gisto in pensione.
1: Ella è tutto in ordine, ella fa qua tutto in ordine, per cui è ne contents ce la resta.
0: Allora, Giavigiain ci che il resta ven avanti usceia e Giavigiain in bel de ozza la giubilara Bettina Schönmann da RTR da Tiglier Posta a vos nom Marlene Solinger ter matanza il cupegna d'anniversari a Bettina Schönmann.
1: Hai, grazie fitch Sergio, hai.
0: Giavigiain in bel de.
1: Stessa mainz. Arrivais, ciao Sergio.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Bettina Schönmann, nostra giubilara, ci può allegrare da suronare il Cupin da RTR. Nos gratulagni allora. Erpuspe Fitch Gugent. Scuola degna. Oz a partire dalla 12 a mese.

0: Katy Perry, der RTR 20 Minuten passò. E da tenier an der Main, der schon zwar la WM, der Hockey sen glatsch ils Match, son cevan adegna 20 Minuten passò. La Schweizer domang pu spessi, jo amaz de 20 Minuten passò las Kater, domang allo unter l'Austria, kelia so er Georgina Janki, ella surpeglia da lunga, bunde Georgina.
1: Vinci.
0: Ma der Georgina sa vez ampruar da angivinar la ciosa, con a geida da treis cevazinzi, il nos gidi avant, mazz de in carta las dis, c'è specie a scigliò anche.
2: Margis, con us se ven stedi in prender si cende vart nies lungac, con nostra linguista Marietta Catomas, les linguarias, oz figenzi in excurs con in sorta prests de plaids di tu des Schwitzer. Plaids che in derasai et tirnus, scol cupli, ni quel che vus ves ossa forsa grat gudeu ni gudis, col caffè il gipfeli. Aber qual can us prendin pider udien zot la marella e in auter, tradescel bo moton e el calasin li.
0: Marvellas, allo gugenta ter l'ar curta si velas dis.
2: E luona von chi tocca de masi vai per cicei che sa senza altro esser cicei per cicei che de viedi con in velo electric e-bikes che gaudan in veritabel boom o scalaura mid ad ai vende GG picaul scofac per fa forse la prima tura pi grande surciun caismas vitir a prendere si de gi i ingain di e-bike boom o sin e cocirà tutto onore prepara il riparare il velo con batteria. Aion dati tot quai us sonda con un expert, quai expert Zep Hendry prenozzi in momento pade per nus en lingia telefonica. A su entra la sendis figlienza non qual domanda pi profonda alla conscienza e davarta la etica cui ed surscia tut alla natire, c'è che nus cristians essan bu adina buns da fa, data adina puspe situazions a cas no che nus sfugatein den terren, il cas concret quella balena che azuremas surveniu attenzion e attenzion mediala, la balena Timmy, ni Hope, ni c'è noms, kinzatut dau adella che danton bo plien vita.
0: Buona lavor, Georgina. Buon divertimento a vos otters. A cia ci vez, schon ancet con RTR quel mardè. Giaveis ven avant, buon divertimento. Bler plagiair, agli microfon è sto Sergio Guetsch. Bel mardè.

Con Bruno Mars din tic tu tu tu tu tu esi grat staulas nova mesa. Ecco, usaggias d'antone, saveu ilas in prima suras da quai avomes gi pifec cun sciuricè, tras vies gi de lavur sparenza, se capesce forse esi perfin stau bombastic che vus aveis intuna cul gruppa Juli Geile Zeit. Ado si lunch ma se osa un buo, aber quei che è un buo saggiam tutt davantà. Vugien con vus, Gargine Yankee, shalom, enza! Enza!

Luffit, frescht, plein ideas, podes vos spicciare da telefonare a se participare giug de linea in causa. La nova ronda, quale magari frescht, 7 proposte sen arrivadas ils de vos dus gis per in causa, quins drova pliras gagi, quins sa compra single niel set, a ca a in intent. In mumenet, stese un spicciare cun telefonare. E tec de plica 3 minutes. Lu merà, c'è che vos ciurvals an quau o, toccan lu quae sempre vertcau. Il Stevie Wonder con seu part-time lover. Quental con vos!

0: Si la seconda in quarta von las dies nus jugain.
1: Che chausas.
0: G3s de Picanus Vein schnitzau in una nuova avventura e nis giug de linea in a causa ad a prau con quella causa che nus ancurin van quals cavazzins.
2: La causa ha in intent. La causa dovrins pliris giades per di. La causa san ins comprar singul u en il set.
0: E c'hai saves quei esser, c'hai manigiais, non lo c'hien ven vence c'un 30 in pruai, de sparder ves nuo, de gartegi dati 30 francs in forma de boss, non lo c'hien ven vence c'un 30 shalu marenza. Da nonder che proposta no marin vignoz, bien gi, cao c'è causas, c'è leo.
3: Bien gi, cao della Gabi caia copa.
0: Bien gi, Gabi.
3: Bien gi, Georgina.
0: Allu.
3: Mai proposta fosse Miguel de Dawa, ni de Vin, ni de... Dje. As buchi trovi us gati in Pergandi, al de Vin.
0: ci sa, dipende d'inna. Anzi,
3: son... Piuttosto de Dawa.
0: Anzi, planizzau gli aperitif, son, intorno alle Indies. Lo cule merendi, Miguel, ciecen, incontra sera, lo forse è un... Ah, è un inaga, ah, dje. Qual da dau alle sue gi, drovens piste di pliras ga gi.
3: Beh, se si trova in pergata.
0: Contos ga, Gabi, ves schon der shot si c'è in migiel.
3: O bia ga, da si a Bible bia.
0: Si gir?
3: Dè, Bible, also, dè, du slitto, Bible, si giren di.
0: Allu, quai in migiel, ves de quals de trais decis?
3: Questa Bible bia gada da la bottiglia, perché mo io Bible da quella bottiglia, non sai con che vai più.
0: Funziona e.
3: De per tenere la masira, de.
0: Als Miguel da Dauer, che vos weiss, Gabi è in intic speziale, nicht tot simples, comprai singles, differenz, comprai il set.
3: Na, e comprau un set. A Brinza, de comprai quel singles.
0: Se capisce.
3: De. Apre, de.
0: Shalom. Ja, Pinas, il vin per mettere in Miguel Gabi.
3: Oh, cool! Oh, super! Ah. Grazie a te!
0: Yeah, applaus! Grandios! Ah, sì, quel stato in... in una ronda magari esperta. In una gava in stercia, ma questo è forse EPGC, perché è tutto in... da aprire le cause. Chi si trova a aprire le gaggie, comprare il cent, abbar... Quale idea venite, Gabi?
3: Ma in Sonia, che faccia una specie di te, che lui viene la posata, poi viene una sforza delle scadiole, ma faccia una... Allora, c'è una persona di dentro, faccia una...
0: Na, eba, quevo e dice. Dos dati 30 francs, che poi ne sono una, per quei meglio che not, per quei dati
3: e...
0: Con questo, non si comprai per Miguel in casco, ed è qualche vanno di in scaldies.
3: De.
0: Gabi, gratulazioni.
3: De, grazie a te.
0: Stas vit Londra, che sei nudato, tutte le coordinate. Allo?
3: De, hai bien.
0: Venze, l'incenze da me, un sono i negazzi, c'è. Nief, puspei, Gabi, che cop sarà dos per in mens, ne ve? Quai è os?
3: De, hai bien, quai de, os, de, quai de, quai clare,
0: scienz, de. Asce se non una vittura di c'è causas.
3: De.
0: Shalou, io pinassi una buona bubronda per far vivas in quel 30 francs.
3: È bien.
0: Stas vit Londra, ne ve?
3: De, bien, grazie a te.

0: perfekt Badewetter.
1: Azur enzeichnas e un runaulenne se si sinni sperpigna de Tschunkeismas Figenza seiz cultiavon e la aua. Forse ter nus bograt. Jetz aber ci sa. Fan forse il scuragius e schon la findemme in quel moment che la stadvegna.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Jordania dat in Chenaster a controlladas d'armas de la Svizra ed in nova iniziativa pretende in mera protezion per ils aviuls en Svizra. De plide quals temas ad Laura dat i os en las novitats de las dies al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. La Jordania ha refusato in passare alla Svizzera di fare controlli di materiale di guerra. I controllatori svizzeri levano inspectare materiale di guerra che viene prodotto in Svizzera, allora vendi in Jordania. Quai per farla seguire che la Jordania non è bicchita davanti alle armi senza il consentimento della Svizzera. Una parte delle armi ne però bicchita musata o mancava. Quai statt en in report del Secretariat Statal SECO che SRF ha pretendis in base del principi de transparenza. L'inspektion aia be funktionat rinzig de plicaterin terz del material che fis stada controllar. Per las ulteriores armes sei el resultat de la controlla clara mein bec ad empli, schrive al SECO. In Svizzera due la protezione da viuls e da autos insects kim pollination venir francada en la Constitution. In Comitee d'Apiculturas ed Apiculturs, amits de la Natira o com membres del Parlament de Piras Partides, hanno già una iniziativa per ils viuls. Quella è venida pubblicata in il fil ufficial federal. L'iniziativa pretende dalla Confederazione e dels Centuns de procurar per la protezione della impollinazione de plantas de cultura e plantas selvadias en tras insects ed impondre las resources necessarias la tiers. Fin al november de l'autoron an els iniziantos attempte rimnach las 100.000 sutterscriptions necessarias. Es un gai eine Chase der Tieres Familias brisa komplette meine Notch passada. Le Tiers en 9 Personas venides blessades, 2 seien sperides, schola Polizia Centunala son gaiaise kommunicescia. Kurz fenter las 3 a mesa seien els Pompiers venides alarmats. Quels eien lura città des 9 Abitantes ed Abitants, les Personas blessades, seien venides transportadas en l'Hospital en un Vinavant. Il baiet sei per grande parte da anzemen der les lavurs de Stizar, che marschen anc adina. La ragion per l'incendi ne anc bec clara. En il sit del Stadi American de California furien al moment 2 incendis de vastanz. En il nordwest de Los Angeles ein incendi de Guaut se de rasassin in una surfaccia de radont 5,5 km², sco ils pompiers comunicessen. In ulterior incendi in l'insula Santa Rosa, avant la costa della California, sei entant se de rasassin radont 59 km². Per Piers Circuls valien ordinazions d'evacuazion. L'autorità de Laura ha prognosticia ferms vents per la regione, quels pudessen accelerar als incendis. L'anciata de l'on passava ven 2 fieus en la California, devastà 16.000 baiets, a custà la vita a 30 persones.
0: La meteo.
2: Ozvamas dies in la prima decce bel malgrav els de nivels satils, als vetramas di ai lura de pli nivels, per grande part resti però sic. Cun fin de 9 grazie la region de cuira veni po spent sic pli ciaut, en so selve vasti oz per 33 a 17 grazie, ad en lengig nota per maximal mein 12.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Mesdì, mes radio.
3: La luce on giù in oz, in gipfeli, a quel compagno in ben stortin, se capesce aber pretendel che vien pisse vents comprau ed impustau gipfelis che stortins. In de quals plaids am prestai dil tudest Schwitzer kei e fitfigi de rasaus entara romoncia. Elles linguarias de dots vai e per in de quals compons, assia derivonza, bu il gipfeli aber in auter plaid ca calla cun li. Mervegas, lustai cun us, bugien cun vus, Gergine Janki, shalom, mainza! Mainza!

0: Culla ursina alla brass jazz e si vignò in quart vergau las dies, as comincia margis de quelles uras, uras per cincià tematizà nies lungac.
1: Las linguarias tar RTL, cum Marietta Catomas.
0: Benvegni Marietta.
2: Vengi, Carina.
0: Shalou, de cini, de cè di scurinzots?
2: Dils Bünzlis. La jevna vergada vai odiscriu di li en plaid sco kerli e libli a kun fara cercas en quel connex un jau evni de sil Bünzli. Jau e un flau interessantes informaziuns in un artikel de nos collegas de SRF. Il Bünzli, clar, in un pregel tu de Schweizer, coi den ton currenz de rasaus e tirnus en pauto di nasco cupli ni gipfeli.
0: Dati insomma in variante romancia in cecca per quei Bünzli.
2: El pedari gron vai un flau las variantes filister, pinburgois, pedanta, lungurusuna, insta poi cerner de nor context.
0: Definitiv, per me in lungurusuna din pedanta bulmide.
2: Na, tot nor es in nuota si sempel de rempazai il plaid bünzli cun ina de quelles alternatives plira monches, quio je ina de las regiuns de coqui plaid bünzli a success in romancia. Il plaid Bünzli exprime, non è un agent concept che compelle caratteristiche come exacta data, stravagata, puntualità, corretta data, bornata data, tutto nor è egoista.
0: È proprio di quelle caratteristiche tutt'altro che flatontas, da non deriva quel plaid lui insomma in tutta Svizzera?
2: Oriunde è un Bünzli in una schlettoina che deriva dalla regione di Turic, per declarare gli origini di quella, dati due possibilità. La prima è che in Bünzli era una persona che viveva nella vicinanza di un paleo di canna, per tutto questo Binze. La seconda è che la stazione Bünzli va a una vostra in Punze, in velplaid per una botta di vin. Ma non è poi una persona graslotta, né che buona via.
0: Osmarietta, il connex col Bünzli, con Osmarie, già in druin, let's vedere su ambo propri.
2: In un primo connex col Bünzli, con Osmarie, già in Oz, Amflins è una novella di Gottfried Keller, di Jan Meli Occhien, c'è un conto di Leo dati una figura che ha un Zeus Bünzlin, in Dona Spragnuse, brava. A quella figura, la Zeus Bünzlin, ha lo inspirato il sonno 1920 e 1930 il lector di Vienna, Freddy Schleim.
0: Ossa forse Berska Sani, io sto concedendo che è in Rosna, Freddy Schleim, e chi?
2: Freddy Schleim ha caricato per la tribuna in un Schweizer pedantico ed è ha dato nome a quella figura Heiri Bünzli. A quella figura ha un gran successo.
0: Ebbene, pare che il successo è proprio stato un sì grande che ha trovato su entro la schlatteina Bünzli per persone specialmente pedanti.
2: Esatto. Ma interessante è da cosa che la Svizzera ha il nome di essere in una terra di Bünzlis. Il Bünzli classico che conosco in Oz si forma probabilmente per il decurso della difensiva nazionale spirtale dentro il zon 1930 e 1940. Fortunatamente che la Sierra è intorno alla Svizzera in expandeu, e la Svizzera si concentra su Adien, poi si mantiene coquinza, essere diligenti, bodai e nel, ma tutti essere malins. E con quella tenuta, la Svizzera è il suo successo economico in Tirmon.
0: A quai ebbe con essere in certo ton Bünzlis. Existe la Schlatteina Bünzlis insomma in Svizzera?
2: Tenor la pagina familienamen.ch ha nel momento 307 persone con la schlatteina in Svizzera a cui è piuttosto poco. A del Grigion appare nidina nome scioia. La grande parte della Lieut che non Bünzli abitesse è una dina del canton di Turic.
0: Che miracolo. tutto interessante, c'è chi ci viene tutto a sapere, nostre linguarie, per fine la storia dei Bünzlis. Quella pagina che ti ha detto, Marietta, familiennamen.ch, proprio in buona adresse, se vuoi sapere cons di qualcun vostro schlatteina che date, insomma, spettacciamo per l'antica Svizzera intorno. Io sai che gli anche dati Bohufens, definitiv Pipaux che Bünzlis, ed è Pipausca che Thomas avrebbe avuto proprio servigneu Marbellas ma non so che io lascio il prossimo talk musica credo in quella pagina familienamen.ch a mera cons chi dat de nus grazie a Marietta che Thomas Manic a Bugien alla prossima
1: Las Linguarias RTL presenta Las Linguarias.

0: überlegen. Du kann mit der Kreie fliegen.
1: Allo, cons Café Sveis schon giuni, cons Buisa schia durand in gi. Nus essen ein paar in emma de Cafés, Cafés Romanches.
2: Il Challenge.
3: Presentato la radunanza de delegadas e delegats de l'Union de Chacha. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustei.
1: Date Nations mera sils arrangements che in secentai e l'agenda de d'occurrenzas schon enciet de las dies al Café Romansch a Zernetz e la casa per venda reformada se vus essas grande la viginonza veis im umenet pade credel e se vus arriveis un pauet cun retard in Café dati sigireun vitir quise in anil autra patrlada e ge intent de quals Cafés Romansch sentupa, cincia Romansch in brat denter indigens personas che vini da snotir, che invit a prender romansch, che in tot tonor e ladas da survini in vesta e nel qual usit e nossa cultura. A Lulu Fidenza grada un in preavis per in ulterior Café Romansch che invita lui da meun e in engedina bassa lui ad Ardez e la casa comunale a quei café qual anceva da meun avo mesgi dalas nova mesa.
2: Il Challenge.
3: Presentato la radunanza de delegadas e delegats de l'Union de Chacha. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustei.
1: A chi beiba oz caffè buort la scadiola, ma ben ort quai ca schau gudinia e la avon nianc in ura. La Gabi ca Jacob de Tron.
4: Ma è proposta fosi midiel de dau nida. Ni de vin, ni de... Ja. Also, wo ist es in Pergandi, al de vin?
1: Contas, Gabi, weiss schon, der Schott sich ja in Migiel.
4: Oh, bia, Gabi, das ist ja Bibel, bia.
1: Signer, shalom. Ja, pinas, il vin per mettere in Migiel, Gabi.
4: Oh, cool! Oh, super,
1: un grazie a fare. Ah, in ca, 30 francs, Gabi ca Jacob de Tron, ca in quarta vonnes dies esistau, oz vomas i quella a lignau en nies giuc dil cei causas. Gratulazions in viva, cun cei e adina lu el migiel oz el de cors dil gi adameun, samatinze lu sin via ad una nuova avventura. C'è causas.

0: Con Santana a sia Maria Maria si vignu vegn avon las Indies, a lui intunau schon la nova stagion de Vello, schon fatg cons kilometers, a via scumpagns in duas rodas, in cun e senza sustegn elettric. Nus discurin las proximas minutas de quals cun sustegn, cun batteria, cun accu, ca gaudan de pi en 15 ons in veritabel boom. Se vus veis e in de quals. Es es aber forse per enciavider, ni pondereis forse per de comprar in lusse ves quai cam vida os sonda en surselva esser si c'è per vus in natura cui e-bike avitir dati tips e tricks bumo cun i cul velo electric eco cira per fin forse e repara a per qua denza os il BNG al specialist de velos a Ion Zep Hendry. BNG Zep.
1: BNG Gardina.
0: Zep, vus declarai sonda ca vegn aschi da gi i inaga in sil ad anturn i e-bike. Vuol dir che c'è specie sil participants?
1: Also, io ha lavoro per mensi sport, come montata da velos da montagna e tutto in principio tutto da velos e dato anche le date scibie, variazioni per due fauns, per dati con grevos, per dati da velos da via, velos con batteria, ed è da tutto. Allora sono venuto l'idea con il chef, nel chef se me, con il fa in natura, con da tips, tricks. Allora devono mettere insieme, allora venivo di in natura, se in quella natura venivo di incontrare gli abitanti, venivo di una sede di oggi, quella sede è relativa per me. Da dire, all'usante io contro su Vien, sento che strisce, all'usante io sento Rhein-Ein. Ad ein con quella singolatura venu a musare in tec sco, no mirins, per esempio, con il foglio storta, gli avevi mirato meglio davanti io, mirato davanti io, scuola di con auto, non delle spedale. Dè, naturalmente, c'è anche in posizione la sdirzen, che si vuole dire meglio greisgangs, anche lavorare leisgangs con quale centaino col computer, cioè dove dire meglio di elettrici.
0: Eba, qua è Jessie, e vai, è in the quals e-bikes, in qual on, meo a quattro scalems, qua è già l'odine tec, come è terreno, c'è fermezza, anzo io... il turbo trovi a strusch, perché in solito è un fan grado in tecci c'è per la fitness, ne vedi? Il turbo mai è gelo e pulita energia.
1: Che no. Io dico di una scienza o avanti in sonda di mezzo da fare una grande tura per prendere in edo quello di carriere al sacco d'os, una volta c'è un procento con quel velo sono in sacco d'os, non sono a prendere quello di carriere. Allora, eva i relativi alti biesi in eco, si è meno strenso, sono di sei centur, allora vengono su trama il fit lungs con il velo elettrico. Se non vanno trama in mola sera, spert si è andato a l'ubra, se lo già in la di falera, lo lascio in da gas, a mettersi in turbo, allora vengono una voce ed è happy.
0: C'è forse Zep, c'è forse il Pigrons Bites che fa con i biker senza esperienza?
1: Se mi vedi il canton c'è merace il set con stessi sulla grandezza allora il TTU rezzo mi fa stem e il cliente vuole qualche via gangs meno greis. Qua vedino stanno usando i laboratori, qui viene l'alfa service, se vedino un primo strais greis gangs e misai alla accels e quasi sconofs. Allora decidino di outgangs, allora viene una voce, per esempio, io sono ecco le cinture.
0: A cira e-bike fanno la sentenza qua forse che quals can in e-bike ciren forse pipauk con un cercadene snide qua che inca va senza acqua?
1: Yeah, quel velo d'elettrici con batterie, quel velo di quasi non di quali sono macchine, fece complicato, allora io ho montato come si dice, di meccanica raccomando di seguire in edda per non venire a sciaffare in ferro. Allora mi incettavo, asci incettavo in evenite, non sono una dina, e giaviato, ci sono venuti per cui ero in natura, a sciammirare, prima non sono la puttana la data, mi sarà ora la cadena, non sono in medem momento, mi sarà in usco, Freund in Londra, a Schönbund, a Schönbund, a Schönbund, Io raccomando di venire, per esempio, c'è una stata di Peda, di venire in azione di un viero, c'è uno svegliare in Letone, sono portato veloce, lui viene controllato, per esempio, nelle gabbie, le dempere, le rode, le speichere di Andromonte. Allora, va in uso tra me in primavera, qui in Chiavadì, va in uso tra me in Tech Play, Locke, c'è uno svegliare in fa, o altri viaggi veloce di Fermi.
0: Os Zep, quai kurs kun tura a kun tips tricks qual anceiva sonda les dies sind tupada von il mensli sport a jon sa propi tot ci che vol vini en che viders ni ci sa drets il kurs sai ci vini ca nigin e bike ca ponderesce forse per de compra in che se vez vini e prendere chenzi in gi beni an provolos da fanatura forse quet ci per me forse bo
1: de nu vai na dina de qual chon chon os velos de una bassa allo vini na e prendere setterlos qual chon os velos sono tra mai prendere os velos quella stura più fece e per mincin, also proprio se viene il facente per noi lei comprare il velo a di qua e di se il vai venuto, se so venire e so ire quella tura e si va un te, il gida a quel per quel se di un problema.
0: Grandiose, Pendria. Laura viene grandiosa sonda, finalmente, ha? Uras, aura ed di un bike. La stat che dat in zura, se vuoi, jazz ben. Qua fosse, se c'è per me, avrei avuto sonda, forse sono altri plans, e date un el decurs della stat, region dus ulteriori de quale spurgides.
1: Noi siamo scrittori, ebbe scodice, sonda os, 23 de maggio. A privare da zin, da fondatore, als oggi di West. Quello in c'è in sonda, dalle 10 in Tupainz, allora in natura, in sedbiale natura, scodete minci in sovenicun, allora mai noi finiamo tutta niente in pinche pausa, pensai da in dus tips, sco prendere la roda da vostirne, sco pinare in roda, scendo plat, Allora, se tu entri con le venine una volta, ti mettiamo in pincia merenda, stai in chiamo, in compagnia, e vai giù in letto in te.
0: Simpatico. Grazie a Fitch, Zep Hendry, per te che raccontate che specchia sonda, insomma, in te canturn il e-bike. Shalou, in Fitch, bella sonda, in bella tura, cioè, è in allegra compagnia.
1: Grazie
0: a te, Georgina. Forse ha finito di più. E mi dice che io vado a nudare, ok? Indice di fanatura, quinta. Ossa sonda vai buona, ma forse in Chelsea. E c'è Chefan. Zep, grazie a te, ci tocchi in altra gara. Ciao, ciao.
1: Grazie a lei, Georgina. Ciao, merci. Al Puls del Grigione.

0: En 10 minutas toki de mes gitir nus uras per nossa rubrica
1: RTR Impuls.
0: Signa Pite Dosch, che fa quest'emma in qual patraccia intorno il raps orz, oz de vart quei tal che meunca stedi.
2: Ia va anche in a bursa. Egna da vacchetta colorada cocna. Egna permetterà in les banknotes ed in a seraneccia ci tigna mostrin la mia moneda. Contrari in misom. El o in telefonin. Io sono quella con la borsa e ho scegliere quella ci sto avere il rap per poter pedir in cerin per comprare int. Però savenz mancia exact quel rap. Ves da quels davant ci da 10 raps per fine mezz franc, però bec in da dus

chi a Lottangess era in da degn. Pibot pendeva veda la clav di auto in tal rap. Egn cunse la reclama dalla botteia. Con che ci autos on ozzande bec propi ple clavs mancia ossa er kel rap. Innovazion, bec a degna in gudogn.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Suenter ons cun defizits, la SBB vuol davantar pli efficiente ter il traffic da rauba. La Jordania dat in tschanaster als controllers d'armas della Svizzera. De pli de quals temas ad Laura dat i ossa las novitats delas Indisch. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. La SBB vuol far pli efficient ses traffic de rauba. Cun in auf Modell der Produktion wollen las vier Firs Federales uschia schubassach als Kosts a partir del Dezember. Per redund 200 Employadas ad Employats vigni adach midades al lieu de lavur. Relaschandas na doi per conter bitch dach ein nome la Kommunikation. En certes Regions aia la SBB actualmein memio bleres personas del Fatsch en autras memio paukes. Il traffic de rauba della SBB combatte già da più anni con defizits. L'anno passato aveva quel nuda in una perdita di 126 milioni di franchi. La Jordania ha rifusato l'anno passato alla Svizzera di fare controlli di materiale di guerra. I controllers svizzers levano inspectare materiale di guerra che veniva prodotto in Svizzera, allora vendì in Jordania. Quei per farla si gira che la Jordania non è bec davi avanti le armi senza il consentimento della Svizzera. Una parte delle armi ne però bec venida Musada o Mancavia. Questa è in rapporto del Segretariato Statale per Economia Secco che SRF ha pretendito in base del principio della trasparenza. L'inspezione ha già ben funzionato in zig de plicater in terz del materiale che fis stata controllare. Per le ulteriori armi, sei il risultato della controlla, chiaramente un bit ad ampli, scrive al Secco. In Svizzera, dove la protezione de vieuls a d'autos insects che impollination venir francada in la Costituzione. In Comité d'Apiculturas ad Apiculturs, amici della Natura, o come membri del Parlamento de Pires Partides, han lanciato una iniziativa per ils vieuls. Quella è venuta pubblicata in il FII ufficiale federale. L'iniziativa pretende della Confederazione dei Centuns di procurare per la protezione dell'impollinazione di piante di cultura e piante selvagge in tras insects e di imponere le risorse necessarie alle tiers. Fin al novembre, dell'autor on, hanno gli inizianti osso tempo di rinnare 100.000 sottoscrizioni necessarie. In il sit del Stadi American de California furien al moment dus incendis de vastanz. In il nord-west de Los Angeles e in incendi de guaut se de rasassin in surfaccia de radunt 5,5 km². Sco ils pompiers communication. In ulterior incendi sin l'insula Santa Rosa, avant la costa della California, sei entant se de rasassin radunt 59 km². Per plirs circuls valien ordinaziuns d'evacuazion. L'autorità de Laura ha prognosticià ferms vents per la regiun, quals podessen accelerar als incendis. L'anciata de l'an passà aveven dus fieus en la California devastà 16 mili baiets a custar la vita a 30 persones.
0: La meteo.
2: Oggi va mesdì, è la prima decce bel, malgrado els de nivels satils, il suo mesdì è l'ora de pli nivels, per grande parte resti però sic. Con fin de 9 gradi è la regione de Cuira, venne poi spent sic pli ciaud, in so selva basti per 33 a 17 gradi, ed è l'endio di notte per maximal mein 12.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Lo prendenza schlonsch per la Davos ura, vonche dat lo spronza la ben maritada marenda vitir bugen in a buna. La prima mesura bo in consicenkins tukegia a scicciunsch, in qual du monda pi profonda alla conscienzia e all'etica a cu chi è semplemente surchatut alla natira che fa schon il seu, senza nus crescions che tercenza vens de save e meglier. Io son Georgina Janki, in Stupen, wird sich jeder wischen.

0: Ma d'Anton è segno in quart vergau la sendis. La balena che è stata bloccata alla riva il nord della terra tudestia survegneu attenzion surtut e mediala a quai suremas.
1: Dal prim d'era occupata aveva malavita per questa balena ed in sicura d'era per mai quai un nonsens total. Per cui non è forse smista da leggere le gazette o vera filmins scocci provano da salvare questa balena.
0: Qua Gianna Mattis la lavora per il Parco Nazionale Svizzera e Cacciadura, a stare numerose onze d'alp con vacche, spors, ghiinas, da casa e si dus gatti che saudan tier seu milcegi. Figenus in dus patrats hipotetix. Creain in mun fictif, nua che il Parco Nazionale Svizzera confinesce Kula Mar. A sin territori del park, scebigliass il medem scenarisco entara tudestia con una balena che vegn menia da tir alla riva a stat ficiada. Cei scebigliass en quella scenaria fictiva con ella.
1: Qua fus veramente un fic bel scenari per ceccia in odesin giunas grandas discussions. No il Parco Nazionale non protegge in giunas bestias, in giunas sorts de plantas, in per se non protegge il process, vuol dire non lascia il process della natura scocci sviluppa na ses ves e non observain o per scrutain. Vuol dire se una bestia sco una balena ci fus fictiv manch all'ur del Parco Nazionale fus in stal stadi si as observessa forzas fessa a mo per scrutazion. Se guardes ci profitta da questa balena moribunda o morta, però in udes bun e nos, in udes de salvare ningiun din per sé, issa surlascia alla natura, di mena fusa stat fitch simpel.
0: Surscia alla natura. Aber de cove nus christianze dine puspei breidjes de propi scia esser, natura, natura. E quai tamet isenza a quai grat suenter. Cala stubata genga, cantau.

0: Mau a la saira.
1: La balena che sta da bloccata pli rasemmas e la mar di ost si sumla terra tudestia che con enorme sforzo, soprattutto con grande attenzione mediale, soprattutto e grande strapaz pi animal, se venite deliberata, manada a navos e la mar moleu e zela d'Anton Carpada a von les rives del Danmark. Esce berzan sparaus in una buona fin per timi ni hope ni cenumski animal a tut surveniu el decorso de quellas emas. Nus nus vein discurreu cun Anna Matis del Parc Nazional Schwitzer de co ficenta in singul animal seu destin taluise, forton ca destins de d'autres animals e animals de nets ficenten pauc nistrus.
2: Quai is appunto una roba che nos aerne propcia de nemic declarar. Una forza is cial is una bestia fitch gronda. Una balena ha isir forza dall'evoluzione nana una bestia un po' più intelligente. Sco ci dicen, ci sa l'impressione che qua tocca a mai. E non sa precisa, pens forza isir un po' una roba mediale, ci ha cominciato a ciuffere in una certa dimensione. Heisco con altri temi ci vengono so la zu delle medie, però non ha un buon argomento per cui non erne perseguita fino avanti.
1: Per quella balena vi invitir le numerose prove da eba deliberare, ma non avose la mar, che ha messo in movimento una pulita controversa. Experts hanno detto che c'è un ruolo la balena, che la sedi meno flavola, e vus can dice che quai che vini o se tut faccia sedi maltrattato animals. Il medem moment è in se formato sgruppazioni che hanno proprio messo in movimento tot per x se co spendrà la balena. De co bu accepta che la natura ha sia acne regole.
2: E credo che noi umani abbiamo proprio l'impressione o una forza superiore, per cui noi abbiamo un certo intelletto e abbiamo l'impressione di poter salvare il mondo, allo stesso momento rovinare il nostro mondo. E credo che questa è un'ambivalenza fitch difficile da ragionare, da sapere chi è il giusto e chi è il torto.
1: A se vos leis udi de pli dat Anna Matis entorn il secuntané de nus questions en vers animals se ves fa cun carga il podcast vita a creta de derter en fleis sioc es in nostra pagina web per la rubrica cultura ni via l'applicazione Play RTR.
0: RTR Vita e Creta.
1: An 6 minutes datilas indige masa, ludatin quarta survesta del pin portant, ca esce bigiau ozavom mesi e las novitats.

0: Cogi il proverbi da gut fa puoz. Quai va e a praucula nazionale svizzera da Balapeini, gicciauter il procedere da comunicare in forma un poet pi speciale ils noms de giugadurs che fan part al cader mondial. La federazione fa qua via social media con fotografie di una situazione del mincegia, sin quellas fotografie e lu mince mai zupau x nua il nom den qual giugadur castia selegra, che nominaus sa i alla VM vi Surmar. Oz anflens plirsnums, quai è la scenaria di una stizun de plattas de musica. Goli Ivon Mvogo, ils defensurs Aurel Amenda et Erai Kömmert, il giugadur de Mietz Michel Ebischer, sco e jettekader Christian Fasnacht. Quals vai un flau, forse è un pirs. Basta. De me un invidus che dinca stranader Murat Jakin ad una conferenza pils miez de massa, nua quel vign da plait a fac de vart sia truppa seu cader completlu cula missiun VM el Stadis Uni, Canada a Mexico. Se capesce che nus vignin a tecla. Attenta megna, c'è che stranader Jakin a da gia vignin a rapporta.
1: Nova sort il mondo al sport da RTR.

0: bel mardi cun RTL.
1: Ecco, oggi vige Gheorghina Janchi che fa plazza per il magazzino di Masgì in 6 minuti dati le 12. Gli vige a Pstrahaud in B. Margis o soprattutto in Pacifica. Pausa di Masgì ed in fantastic menu sil. Ti hier. Ciao, ciao.

0: con una tutta pacifica la novissima dalla Céline Dion e si vignola sdo di Jamasa a devin Hilaric.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch
0: A con Hilaric depende oz definitiv de vus, un quec nus venzer niu bo solia gratulazion a scret per cici ca oz natalizzi ils geniv de magia. Scia ca nossas lingias en avartas, no loc cien ven venc ciun 30 chavus en conuscis cici ca les fa in plige cun gratulace o via radio. Lu figietoch quai, io son Georgina Ianchi, shalu lein anceiver. Del mondo prominenz che nisci il geniv de maggio vaiu e un flau nuot farugt il sulet che gi a mi cicei Andrea Pirlo il balapeist talianza festivasse u courant set avel in cagiu numerus success seu pigron anno 2006 cule vignus campion mundial cul Italia avegnon spitart cule VM che state von porta senza la squadra azzurra. In terra romancia che sa festiva oz venze tutina, zvar la plevonessa da Santa Maria e lascia celebrarsi il pacchetto con nostra scadiola a quai grazie al telefono da Marlene Solinger.
3: E ve siente gratulà a donna nostra donna reverenda Bettina Schönmann da Santa Maria che complisce oz 64 anni. Ci va oz jes in pensione ma la sta a mon pa. Mon proprio nu e la famo un po' davanti e questa la gratulà a donna Bettina e già vi tutto il buona santà e fortuna in avanti e speranza la può fare mon peronez qua per nu la lavarenda.
0: Gratulazions e da nostra parte Bettina Schönmann a Bepligis con la scadiola dat RTR.
1: La cupina.
0: Dus telefonai, no loc cien vemence cium 30 ni scrivi in messaggi via telefonin 079-270-07. Musicalmen enceva inna che sapeina per seu anniversari, Rodun, de docionta, che la festivesse lu dameun, dameun alla lu definitiv bupada de cantà a fa de quai mo per fa princes a fa festa. La cer. La cer.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: Ben ben, hai dat schon in ni lauter. Castruin auguris ca a Natalizzi, ozils Genif da ma, chiesch nus en sugniu nuot a scritt per ozzi, in prim al telefon a sciudala bella buonasera en Portenza. Buonasera, David Kamenisch.
2: Ah, buonasera, Gorgina, fa plicere.
1: ma demme me in David.
2: Grazie.
1: Lu lascio.
2: Ja, Norden. Io vesi una graduazione alta da 90 anni, che va oggi incontro alla bassa, che vuol dire quella va oggi che va giù il mio collega, non so, ma non che vesi è. A Kasper Hauser, ella abitesse a Stetten, a Fusa, ad Elsa fa oggi in BMW, was in 90 anni. Ella è interessant, die Grischuna, die in der Tscheche war, Ura Passa, Teller Radio Romansch, da Bibugen, Musica Populare Grischuna. Aber quei, cordiale Gratulation, Kasper, sind teu, na von Tavel, die den Schienscha, die auch die Wiesel, wie na von, buona Sanadat, et tot, mobile Bien. Sind Bien, so was eh, Kasper. Als je wist de muziek en je wens een vrouw in Bietok, krijg je per el, in Noem Pets Beverin, in Schottisch, coole kapelle overal.
1: Exact, wens een samtjau. Il jubilar, il Kasper Hauser, arriva magari si in Portenza?
2: El wens febbia, el fa vakantes in Klosterskeu, Klaustra, ne, kel valu in Pergi Spitar, bin a vorm, a fa las vakantes lu. Prolungesce le vacanze in scuola.
1: Meraccio.
2: A questi, questa salegla ci hanno lanciato da don di Lom, da fa questo. Si mette in gala stada, in gala lumbirge. Poi bide del.
1: A con una volta è salon flotta in gamba?
2: Sì, dopo va in gamba. Va con l'auto set, c'è lumbirge con il treno, per cliccio. A sciocca le auto, e la sia donna sperel, tre sons più giovani, a cui funziona tutto.
1: Grandios. Adots, esperienza che è in una grande, grande festa per el, giù Stetten Schaffusa.
2: Tact.
1: A forse te che la radio, ne vedi? Vesi a dieci che...
2: Dieci gir, poi ha già un mesendo la doccia.
1: Ah, salù! Salù, se stai in pei, prender la donna a dare quei sciottisch che ce l'esci bene in gamba, in giubilar. Allo scienza resunale, Piz Beverin della Cappella Oberalp, David Kamenisch in Facebook Center Masgi, grazie per il telefono, tocca in altra ga.
2: Grazie su milione, a te e a tu, Pien Giorgino.
1: Ciao, ciao!
2: Ciao, sta bene.

0: Anton è venuto in quarto da Linna, di Oschelge dalla Balla Buonasera, in la Balla Valcionza. Hilda Czarner, buonasera Hilda.
1: Buonasera Gergina. E io le titolare alla mia figlia, ella è stata in Marocco, si è 62, ont, e gli ha tutti bene, buona sanità. Allora, consumo, vedo, sai, si lungi in avanti, ma io le sono gratulare Iris de Luzer de Serant. Net ze ben 34 rond.
0: A quoi è vostra nazza?
1: Erde vi zar tutti bien a buona sanadat, ja.
0: Net ze vostra nazza? A dos venzioni na gabu dieci Hilda, vostra figlia a Marocco, Anna...
1: Anna e le Bassa.
0: Bassa.
1: E le Bassi.
0: E le... E quoi ne schlateina, ha? Marocana. Con Gi Cesaro Lucian ne vende la patria al Marocco?
1: Sono G, 90 che ne rode neanche più.
0: Alla Hilda fa magari la valigia a sgola Marocco?
1: Sono stata in Eda per me, invece fai il bagno. Hai potuto? Oh. Sono molto disagio da dire in quella spiara di
0: altri. Con Vesfi Geis, ci sei una scilunce, ne veni una dall'altra?
1: Ma ella viene, lui mi c'è tanto, lui è lui qua, quindi si dice, cioè.
0: Ma te è buodina, la lingia. Oggi c'è un giù contatto con ella, per gratulare.
1: Sono davanti, ella scrive.
0: Flotta, Hilda. Allora forse che la tecla, vanno forse online, se qua tecla le gratulazioni, se danno della mamma che ha gratulato via radio.
1: Dieciala.
0: Shalù. Senza i quella canzone, proprio quella da Ancarsadecina, ne ve, qua è si lunch ne ven, che nus romans fa quanti male il cor, con nus udini cantaina ella, ne ve. A nus ven che ho la versione cantanda del cormice da un grigion da Turic. Bisu entri mesgi, Hilda. Tocchi in altra
1: grazie, ma devo me, grazie.
0: Ciao.

Ei ester, prina che i de schon avon ons ad ons, ei ester comprenesce oz. Si sont dus ons, quai el ma Rocco, la Anna, la feie da Hilde Czarner, io desistelus cula schlateina, perce lezze ei, magari complicada. At Hilde a eon gratulau a sia nezza, la Iris de Nuser a Scheranze, la Kenescida, oz avon 34 ons. Null oc cien, veni venciacun 30 per gratulazions per nascida se nascì il G di Genif da Maggio.

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Ad il proxim che dues gizalas ureglias e Giuseppe Arpagaus orions de Brel che stat a Jon che stat iscritt en in messade via telefonin car Giuseppe nus gratulein da tot cor sin teo curonto d'usavel natalezi a divigena ti mo il bien cun son buna sanadat clic avantira cun massa bals moments mantente humor a tia amicabla dat nus selegrein adina da tias visite con tia cara famiglia ad ils interessants a vivs discors de caccia che mancan mai. Gauda oz in BG a fa in viva cars salits da tia sora Gabi a Werner, teu fiol Livio, scoe da Lian a Laura. Tot quae pil Giuseppe Arpagaus a Jon, che nasceus oz avon curanta dusons. Si.

A cun quei hit dils ons ochonta della Spider Murphy Gang ai grat dau l'inna de quei margis dils geniv de maic chevus Jesus. Ah, beina, eu gratulas eun bugen, et cica Natalizzi, oz fidesque bugen via radio, cun in telefon direct del studio, lu cun ingevis de musica, no loc cien ven venciciun trenta lu butterienei. Minha gic, ni scrivi in messaggi, chevus preferis jetz 079 200 79 07.

0: Luvenza, on si c'è il telefono che è pinaus per gratulare. In la bella buonasera, in tecumba la Toni Arpagaus. Buonasera, Toni.
1: Yeah, buonasera.
0: Ah, Claudio Rabatter.
1: Auze meglio.
0: Non svegli. Rabatteva, ne vedo, devo nos imperga. Toni, yeah. Nuova la sgratulazione, zot?
1: Mie due sgratulazioni da una combala due donos. Ina hai la Imelda Fieli, che complanesce a 97, alla seconda hai Anastasia Kadov, che complanesce a 92 donos.
0: A c'è già vigiai le due damas?
1: Alla canzone fu sobbiata da me, di cor, mi c'è dato combo.
0: Qua venza pinau, a duas damas che ne un flotte in gamba, malgrat l'alta veia decina?
1: A quale non dè pure in gamba, mincina sa c'è che la fa.
0: Flot? Grandius?
1: Qua super.
0: A scia vai schon, a scia vengono sgebugien veiz.
1: A san sta a casa, in a illumenda, girada, girada. A caie turna vanta le, a in a vinna vanta nof, si tom.
0: Ja, ja.
1: In te pitarto.
0: Lu, e da nostra parte, gratulazioni alle due la Imelda Fieli e della Anastasia Kadov che tengono nos spronza radio. E da nudeo che Toni Arpagaus ha telefonato, gratulavo ad elas, a luscenza resunale cormisce da da Kumbel. Vez è cantato in again qual, Toni?
1: Vede,
0: E bah, qua è esi magari il distinto, ne
1: vedi? Quel problema è dappertutto.
0: Qua è esia.
1: Allora, in BG.
0: A voi, eh? Toni, grazie per il telefono, tocchi in altra gà.
1: In altra gà.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ecco, il cormice d'audio combo con una registrazione di 1979. O bella da me.

0: Il cor mi schedau da Cumbel che ha cantato in special che via radio per due giubilare a Cumbel la email da Fieli che comprenesce l'auto via decina da 97 ons a la Anastasia che dof nascida ozzavon 92 ons a telefonau a gratulau a Toni Arpagaus da scia s'inclinan nos moments hilarix dil genif da match.
1: Las gratulazions. Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Se capesce e oz bu senza scè decider la sort per ci che dat il regal special con i gratuite fa bogno il bogno engiadina a scuola. La sort quella decida. Voilà. Kaspar Hauser Giustetten el Cantun Schaffusa. Sinceras gratulazions per quai Schengeci Jubilar de Navontons che nous vein. Udeu alles gratulazions che el vegna dina puspei el Grijun sia via meina de temps en temps e a scuol a passantà an qual gi de vacanzas a scia ca quetel che quai vangi grada prau il Schengec per eon fa in fermada el bogn en giadin culla aua termala. Adea, totes jubilaras e jubilars, vina von bellas, simpaticas uras de festa, cun propi tut quai che sau de vitir, che fa vies gi non amblideivels. Georgine Janki pren cumiau, ciao ciao, tocan la proxima, ad agis, quitau da vus.
2: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzo der RTR.
3: Sono scovridas. Hits. E sempre verz.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ie las duas, io sono Alexi Baseglia e quei dati da nov. Il Tribunal Federal ha refusato ricorso da tre firme dall'Engiadina Bassa per via del cartel de construzione. E Skygate de sentin squitch finanzial e vol stricchia fino a 220 places. Drei Firmen der Konstruktion der Kartell in Jedinais stehen definitiv ein paar Jahres Multes per parte Millions, quae ha decidi il Tribunal Federal. Uschie wallen le Sanktions che la Kommission der Konkurrenz la Veco aveva relasciava an Tocions. La Gruppe Fofa Conrad ha de paia eine Multe de passa 2,4 Millions Francs, la Lazzarini SA eine de passa 2 Millions e la Resdia Koch SA eine de passa 180 Mili Francs. Onsala lunga vevan pliras firmas da construzione da l'Engiadina Bassa, fatti convenios da prezzi e uscia contrafatti la legge da cartels. Alle jiger l'entira chausa venida tras in whistleblower. L'interpresa Skygate, responsabile per controllare il spazio d'aria svizzer, prevese de stricchia fino a 220 plazzas fin la fin del 2027. Per tutti potesse essere il personale a Ginevra e a Dübendorf. Le persone che lavorano operativ per dirigere il traffico aviatico seien dentant escluse da possibili rilasciate. Scoraggiun per la misura planizzata nomna Skygate trantraute il costo che cresce. L'interpresa scrive che la controlla del spazio d'aria resti ad una garantita. Der Skygate lavoren aktuell mein 1.500 Personen. La Germania e la Svizzera haben Streichsliums er per vide die Schmilis de Confinaris, e doma dus paiais profitation economica mein de quai. Uschies exprimi il Kanzler tudescht Friedrich Merz, trina Konferenze de Medias Cuminaivla con il Presidente della Confederation Guy Parmelin. In il centro de l'Urinschkontere Berlino sind Stades, la Kollaboration economica, la Segertat europeica e les Relations de la Svizzera con l'Union europeica.
0: La Meteo.
2: Il Sentiment die in ils Nivels pli spes, bletsch na vigni den tan strusch. Les Temperaturas maximale se noz, es am Eden fine 12 Grad, am Misteire de Savognin fine 15 Grad e am Mustè fine 12 Grad.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è mura per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelles Trais, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il Tribunal Federal ha refusato ricurs de trais firmes de l'Engiadina Bassa per via del cartel de construzione. E demain scolares e scolars paesen memie bler, musse in recerche svizzera. Trais firmes de construzione del cartel Engiadinais ston definitivamein per ja multes per parte milions, quai ha decidit il Tribunal Federal. Uscia valen las sanctions che la Commissione de Concurrenza Leveco aveva rilasciava antocions. La gruppa Fofa Conrad ha de paia una multa de passa 2,4 milions francs, la Lazzarini es aine de passa 2 milions e la Resdia Koch es aine de passa 180 mili francs. Onze alla lunga avevan pliras firmes de construzione de l'Engiadina Bassa, fatti convenies de prec se duscia contrafatti alla legge de cartels. Alla gisce era l'antira chiausa venida tras in Whistleblower. La Germania e la Svizzera an strecchs liomes era per videls dies milis de confinaris, ed omadus paiais profitescien economica main de quai. Uscia es exprimi il cancellier tudesch Friedrich Merz trina conferenza de medias cum in Aivla cun il president della Confederazione Guy Parmelin. En il centre de l'Urinscontre Berlino zenstades la collaborazione economica, la segretat europeica e les relazions de la Svizzera cun l'Union Europeica. War mincha diajava l'ufante scola in Svizzera, aveva l'ils de Vosons, il de Voson de scola sco memia gref. E quattro per cien eran a dipus. De piccola fundazione Promotionsanedat Svizzera registresce l'index de body mass, ne questa lavur anc mai stade usche bassa. De piventions reducesce le surpaise de scolares e scolars, constatesce la fundazione in un rapport, pubblica in connex con il jubileum de ventions del progetto Monitoring. Il balapè costa blera firme svizzeras, accidents capiten de turniers de divertiment u turniers de firmes, resultiem blers dis d'absenza. Comunicesce la SUVA, l'Institut Svizzer de Sicuranza d'Accidents. Minchon ha in radont 40 mili persunas blessuras del da balapè e quelles manchian lura total main 680 mili dis alles firmes. La finale pagien assicuranzas minchon radont 200 milions francs, scrive la SUVA. Per quai fa quellos in acziun da prevenziun?
0: La meteo.
2: Il sentiment di en ils nivels pli spes, plätsch na vegni dent an strusch. Las temperaturas maximales en oz, a Samedem fin a 12 grads, a Misteire de Savognin fin a 15 grads e de Mustè fin a 12 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il sentiment di der RTR.
1: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

musica svizra. Der RTL.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ie las quatter, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Las chiases da donas grischunas stom inquietant refusà u fanzu donas. Il mediator pubblico delle banche svizzere ha detto più il lavoro il 2025. Il bisogno per servire sottecchia in una delle chiese di donne e grigione è grande. Più che 2.000 uffanze e donne hanno cercato di avere protezione in quelle slompe sa, a nome nel rapporto annuale. E per rond 100 uffanze e 100 donne non è becchi platz in una delle chiese di donne e nel grigione. Di tier sa il grande ombre di uffanze pretendibile era la voce di sorveglianza in le chiese di donne. E quai è una delle ragioni che ha dato il 2025 in minus di 180 mili francs. Buon mai 2.600 in clienti di banche si adrizzano all'ompassà al mediatore pubblico delle banche svizzere. Quai è circa 100 casi di pli che l'on avant a nome nel rapporto annuale. Se vengono gli clienti e le clienti domandano per vita cuionerie, sco phishing. In tals casen proven criminals, dass er procurales datas d'access da clients e clientes de bankes. Ai fa quattronze il domba delles cusseiaziuns der cas da cuiuneria pli che se duble già. Varmincia di ajava l'ufante scola in Svizzera avalil de vos on de scola scom memia gref, e 4% eran adipus. De piccola fondazione Promotionsanedat Svizzera registrasse l'index de body mass, ne questa lavora anche mai stata usce bassa. De piventions riducesse le surpaise de scolares e scolars, constatesse la fondazione in un rapport pubblica in connex con il jubileum de ventions del progetto monitoring. La fuschietta del chapit, Mönchsgras, Mücke, è da nuovo l'uccell pli d'erasà in Svizzera. Codate Giudeltron e il Fringel, Buchfink, schol monitoring du Charles del 2025 musse, fatta della stazione ornitologica svizzera da Sempach. Il nuovo numerin, la fuschietta del chapit, profitesce da dina de pli surfaces de guaut in regions pli autes, scrive la stazione ornitologica. I blers uccells passentien l'invierno in l'Europa en steide sgulà in il sid.
0: La meteo.
2: Daman avant mezzdì ai anc dec blers nivels, sur mezzdì dati l'ura fase solejives pli lunges. Il suenter mezzdì porten novs nivels in qual uradi e durizzi. La temperatura maximale daman da des 12 grads a quira ed en l'engiadina tranta 12 e des 7 grads.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dall'Alvra, che staserà durante l'invierno, è diventato di immediato puspea verde.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verds. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Il magazzin della Cinci, Mardi Saira. Le cese di Duanas in Grigium arrivano al limite. Quello muoce il rapporto annuale, non svenze le cifre. Al surseso da spel marzo il nuovo direttore de Tourism, Albert Krucker al nom, ed el era più bo chef de marketing a Savognin.
2: Und eigentlich komme ich da an und kann eigentlich dort weiterarbeiten, wo ich aufgehört habe. Naturpark war ein Thema, Origin, Cube war dort glaub, 4 Jahre im Betrieb. Ich kann eigentlich dort weitermachen, wo ich aufgehört habe.
1: Schuchel vuole influenzare positivo il turismo in Sursees ans Quintel in questa emission e già gio un effetto positivo al balapeist Fabrizio Cavenda Vella nel Petersia Club in Gleis als Bristol Rovers l'oltratla stagione passata als Pübgers Goals della squadra.
3: Aber klar, es geht stimmen. Wollte ich Ihnen den Play, ich weiß, dass du fahre, den Play Goals, aber nicht in der Perfektion. Da war halt der Wurst, wenn ich wollte.
1: Ora si l'accese in Lumnezia in vacanze e l'onzo al quinto un po' da sia prima stagione in Inghilterra e da sia semis professionals. E Guy Parmelin oggi contro a Berlin a Friedrich Merz, che sia 30 rotter per l'Unione Europea. Che cosa mi per temas? Mio nome è Tobia Faller, già vi un'interessante emission ed una pacifica saira. Le cese de Duanas in Grigium deren plenias l'an passò. Ora si scomparì al rapporto annuale, ci muosa quantas Duanas e difens ci hem cerciò protezium. L'Alexi Baselgia con i dettagli.
4: Pli che 2000 ufans e donas han sovniso tec en ina de las cases de Duanas en il Grigium. E per adont 100 ufans e 100 donas naia bec di plaz. Vitier sa il grand ombe d'ufans pretendi blera la vua de surveillanza en las cases de Duanas Grigiunas. E qua è una delle ragioni che ha dato il 2025 in minus di 180 mili francs. Suentre il fieu che ha distrutto una casa di pliras famiglie a Songhai, hanno inschiettato le due persone che volevano scosperire e qua saunas e salves. Il fieu era rotore la notte passata e cura che il pompiers in stazza lì obbligava la casa completamente. 9 persone sono in trasporto all'ospedale, 2 di quelle sono grave blessure. Buon mai 2000 esistenti in clienti di banche, a 30 l'anno passato, al mediatore pubblico delle banche svizzere. Qua in circa 100 casi di pli che l'anno avanti, a nome nel rapporto annuale. Svenz hanno il cliente e le clienti domandato per video cuionerie, scoffishing. In tals casi in proven criminals, da se procurales datas d'access da clienti e clientes de banca. Aifa 4 onze il domba delle scusseiazions da casa da cuionaria, pli che se dublegia.
1: Al presidente della Confederazione Guy Parmelin so incontrò a Berlin col cancelliere tudasch Friedrich Merz.
4: In il centro del loro incontro in stato la collaborazione economica, la sicurezza europea e le relazioni della Svizzera con l'Unione Europea. Suente l'incontro al cancelliere Merz punctua che la Germania e la Svizzera hanno strecce liomes era per videls 10 milis de confinaris. E domen dus paiais profitescien economica main de quai. In der Thematik, che per tutti era la Svizzera, ha il Parlamento dell'UE discutato. Quel vuol regole pli severe per l'import da cial, per uscire protegge meglio l'industria da cial europeica d'imports bun marchiats, per esempio l'or dall'Asia. Le nuove regole dovessero essere in vigore il prim de Fanadur, e dovrebbe anche il consentimento dels paesi co-members dell'UE. La Svizzera aveva adumbato un domanda per un'eccezione. La Commissione Europea negoziesce il momento di avere 9 contingenti liberi da dazis, era con la Svizzera. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO è inquietata quando spert che le infezioni d'Ebola si derasen in la parte nord-ost della Repubblica Democratica del Congo. El sei fric, preoccupà, ha detto il direttore generale della WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Ginevra. Le cifre attuali indicano pli che 500 casi suspectus della febbre d'Ebola e 130 mortori supponiti. Vitiers vengono 33 infezioni confermate in un'altra provincia del Congo. La WHO ha forniots ulteriores 6 tonnes material medicinal in il Pajais.
1: Nus nins del sport, Balapé, el kader Schweizer pel Championeti Mundial in America del Nord, es concent.
4: Il trenada Murat Jakins fida de forzes comprovadas. Uscia fan parte l'equipe il goli Gregor Kobel, il defensor Manuel Akanji ed il capitani Grani Chaka. Era la nova steile Joan Manzambi e della partita. In der Surprise è che Jakin a bec resguardà Alvin Sanchez. Per suo entrafa il collega Taribe, Christian Fasnacht, parte la squadra nazionale svizzera.
1: E due segni in sencia dalle svies e non so dins scuccio che voi in avvento quest'evna con la meteo.
0: La meteo.
4: Domani avanti mezz'di a Young Tech Belers Nivels, sur mezz'di date l'ora fase sulle jive spli lunges. Il suente mezz'di porta novs Nivels in qual uradi ed urizzi. La temperatura maximale de Monta des 12 Grazia Quira ed en l'Engiadina 32 e des 7 Grazia. La Jev chiede il venerdì e si per il pli sulle Jev. In pa' Nivels poi anche vai la Jev chiede de Mon. Le temperature vanno in si con fine 22 Grazia Schuel e fine 27 Grazia Quira.
0: Vias e traffic.
4: Il pass dell'Alvra che sta sera durante l'invierno e diventa d'immediato puspea verde.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Al Sursese è il nuovo direttore del Tourism, ci conosce già il Tourism della Regione.
2: Ich bin motiviert, wenn ich etwas bewirken kann und der Region etwas bringen und das weiterentwickeln und sicher auch zum Teil von meinen Ideen umsetzen.
1: Albert Krucker, ein Quintagist, ist gekommen, in Nuotschalwetze per Tourism in Sursese al più grande Potenzial. Musso si è plein potenziell auch il Balapeist Fabrizio Cavegn da Vella. El giova da spöina stagium scuprofi in Inghilterra e l'ho il success sulla piazza.
3: Da balla l'altra in club in Inghilterra e non mi è chiaro se voi meinti che vivo il mio siamo.
1: Da si è prima stagium dels Bristol Rovers e quinta Fabrizio Cavegn verso la fine dell'emissione. Albert Krucker ist der Spiels Prüms Marz Direktor der Tourism Val Sursees Savognin Bivio SA. Finland passò der Direktor der Tourism der Tavo Klostra und Hans der Chef Operativ der Lenk Simmental Tourismus. Cicciales ed in che Direktion ci volessimo vantare il Tourism in Sursees, qual ol quinto alla Natalia Weber.
5: Sco Direktor der Tourism è in prima linea sgiure da Savarci in una Region Sporge. E co es il nov direttur Albert Krucker clerischem. La Val Sursees es un paquet complet che ha per min schön qualcosa de bun e de bel.
2: Das eine ist sicher der kulturelle Aspekt, auch mit der Sprache, mit der romanischen Kultur. Der andere Punkt ist sicher der sportliche Aspekt, dass wir super Skipisten haben, gut kann Mountainbiken und wandern. Und der dritte Aspekt ist wohl sicher auch, und das ist das Verbindende, unsere schöne Natur, die wir haben.
5: Et auch als Aspekt per il nov direktur Erge de Cugnoscher. Nabe per wie das Prüms per Mais in sie Funktion. En un es la prima volta, che Albert Krucker lavura per il Tourism della Region. Del 2013 fin il 2009 der responsabel de Marketing Savonin. Usche profite l'erda qui, c'è certi temi sun usa, passa vain gianz più tard en c'è dün aktuels.
2: Viele von diesen Projekten, die damals eben lanciert oder angefangen haben, die sind jetzt wieder ein Thema. Und eigentlich komme ich da an und kann eigentlich dort weiterarbeiten, wo ich aufgehört habe. Naturpark war ein Thema, Origin, Cube war dort, glaub, 4 Jahre im Betrieb gewesen. Jetzt komme ich zurück jetzt mit einem neuen Betreiber. Also, ich kann eigentlich dort weitermachen, wo ich aufgehört habe.
5: Simple meinst in einer anderen Position. Albert Krucker surpille la Position der Tanja Amacher zu dieser Unterschanzdirektur der Tourism. Esser usche lönch in usche einer Position non es del tuo d'usito. Schalom de 50 ans resta l'ora er usche lönch cusi antizisura non egel enche decis. Que depende un po' del avenir.
2: Also ich habe keinen fixen Zeithorizont. Ich bin motiviert, wenn ich etwas bewirken kann und der Region etwas bringen und das weiterentwickeln und sicher auch zum Teil von meinen Ideen umsetzen. Und solange ich das spüre, die Motivation und das Herzblut für den Tourismus, solange bleibe ich.
5: Per moment es el imincha cas motivo es alegre sulles sfides. Üna de quelles sai lura era in cella lingua rumencha, con cui cel viva usa a Savonin. Cia la lura una volta tempo per imprender rumencha, voglia el quer fir. Actuilmanch passante el sia temp liber però più gugent con fir sporte, con la famiglia, scu equiliber pel di da lavur.
1: La Natalia Weber surdet Albert Krucker, ci des de spül Marz, el nov direktur de Tourism, val sur seis Savognin Bivio. Dall'offensiva turistica in Sursees, ninsosa dall'offensiva de Balapé, quella è sempre il mister de Fabrizio Cavegn della Lumnezia. La taceder giova de spe una stagione tals Bristol Rovers in la quarta liga inglese e lo vive il semisco profi de Balapé. Fabrizio Cavegn è l'unico profi de Balapé grigium in Inghilterra ed è insomma l'unico Balapé professionale rumens. Ma ora in match e la Cesa Vella a fare vacanze. E l'ottilo al Giancarlo Candinas fat una visita.
6: Fabrizio Cavegn gaude ad esser puspenega per in pilium temps a casa e la Val Lumnezia. Tocan la finzer cladur o e lo sem patria, no cal sa ego de in tec al Hotel Moma.
3: Il Hotel Moma gis un to, quen sa, quen al dumilia, quen sto bu marasetz grad, clar, non è magari comprai in pres ni da quai, aber quen bu esser li giaus, che gude minci gi.
6: Gude temps con la famiglia, con l'amicia ed è con colleghes. El gidi al babbo in l'uvratori, gidi al per casa, mondi ed a tennis, a svens mondi elemera giugs de balapoi del fra e della sora. A claro esi os el temps per marana vos, sin soia in prima sessione all'Engeltiara tils Bristol Rovers. Soia risumazium.
3: Prima mai sono contento, se ci vesi e lanciatemi, ti faccio un conto. Giugs, ti fa 15 gol, adesso 10, che okay, poi sottoscrivo, ma yeah. Claro, sto stürmen, vuol dire che pli, arriva se si fa da pli gol, ma non è perfetto, tu valde, vuoi che voglia.
6: La prima sessione è la tiara moma del Balapoi, non che le 10 staus, almeno 7 gol della sua equipa.
3: Da balle tra 5 club, e l'Engeltiara, e non mi è chiaro se voi pensate che io vivo il mio sesso. Klar, quel te verdutz, es ein geiler Rie, aber così si eva propi halt, quae un England, quae tobi api professionale, un atis club, e si grons, quae si biac lavorum per quae club, dell'equipe, il staff, et quae dascion quae sentimento, che così son profi, femmo quae.
6: Ied in tom boscioia, che todi di nius sens obstacles e sfides, durant quem primon. Als Bristol Rovers ein dit steil keur de tabella. Ein Stück um batter, ein kontra la relegation, ad e da una midante de trenader. Ad de lumneziander, wenn je tre sons, a rovantu den wirsle fin de la saison, es tu prender platz bis events in beun. Important per Fabrizio Cavegn durant quels moments la communication.
3: Ja, weiss, se vudu ko, da di nel davos, sunt eval schon edes trainings, era schon ente per rauso, aber Club AEG, die ich auch aus was kommt kann uns essen safe es kommt wenn die Bieren scheint uns dann ein Autos man einem schon bei der Proxima Saison noch so weinchen kann die Sass aber dann uns mal Autos was kann ich vitier in den Vieren aber ich kapiu aber ich auch kann halt meine Mentalität und halt schon so den schon ist aus in Tag wie laus
6: Mo Pi Präsenz sollen als Bials Moments des so im Prima Saison Tier Bristol. Per esempio, il hat-trick che ha fatto da Biemeunen contro Shrewsbury Town non ha insomma tutti i gol che sua famiglia né le amiche nel stadio. E c'è che fa effetto con Tenzel, malgrado che l'ha dato in tutto un continuo giugno per la applicazione di voi 11 vedotti o è venuto tra la sessione senza blessure.
3: Io sono un po' più di voi, tra l'altro sono stato che sono venuto tra qua senza gronzi in capo, senza proprio non stiamo un clire, e per us c'è una nuova, tra l'altro c'è un grasso, e faccio un conto in giù in sessione.
6: A Bristol, in cui marcavo con buonamente 100 mili abitanti al sud-vest dell'Engeltiara, oggi all'Umnezian è venuto un poeta in Stach.
3: Come visite con la famiglia, con gli amici, con i colleghi, lui è sbia, e il marcavo lui. Mi dice secondo gatto sono il marcavo che ci conosce, che vuole in selfie, in autogram, in curt di scuola. Tra l'altro, in tuo paio ci voglio fare un punto di scuola, di stato positivo.
6: Se c'è una domanda, che va in avanti per Fabrizio Cavegn. Tils Bristol Rovers ha un contratto con il 2028. Moela Edina dit che du es mo essere in stazione intermediara. Pel moment di el.
3: Scopa la pesce sans mai di qua, io sono fe contents leo, aber ci venin ci bien che sa io che quel prossimo passo sono si gira via per aie.
1: Ciao sai content a Bristol, ma aviert pel prossimo pass di il ballepeist professionel Fabrizio Cavendavella in Vallomnezia. Ci gio da spö di mena una stagione des Bristol Rovers, Rovers in Inghilterra. Con ello discuria al Giancarlo Candinas da nostra redazione de sport. Al Giancarlo è sosa cotter me in il studio. Giancarlo, Fabrizio Caveng non ha detto la contribuzione schal resta ter Bristol o schal müdel club.
6: Nein, er hat Profi, tra, a natural, man hat schon di nur, das ist als Wäsche, und sie ist der Pli, er ist ja funktioniert, der Mund der Ballapoi, und sind die, er hat Profi, der nur der Tier, schon resta, nicht schon mit dem Club.
1: Fabrizio Caveng, ja, wie la quarta Liga in Gleisa, eine Liga, die des del Rest komplett mensch professionell. Tu hast recherchiert ein bisschen sur del Rimbomb in la Reit, ciò che do in Inghilterra, sur de Fabrizio Caveng.
6: Ja, il mondo ballapoi è grande, deve venire scritto, fece bien sur de ballapoi, se sur de Fabrizio Caveng. Elle è una persona che viene discutata, per esempio, sin ex, ni insomma, sin plataforma de ballapoi, o avanto de l'Inghilterra, ha il proprio fagli in nom, als de vos moins. Adesso c'è un po' la domanda, c'è il gioco in una grande rola, als plans del trainer Steve Evans, con cui che lei è bestato als de vos jugs de campionati Svens in Bern, ha tenor plirs reports an als Bristol Rovers schon refusau in offerte per Fabrizio Caveng, de din equipa che da della terza liga inglese, le si nominata League One, para e cui è stato Huddersfield Town, in equipa del reminent che deve von Siadons, e unella Premier League, la prima liga inglese, prima volta in legge che Rotherham United resta in Iada Sinel in club che è gesto venuto relegato dalla terza liga e la quarta liga. Ieri è stato piuttosto che viene scritto in pausa in quals forums da fans. Pia Fabrizio Caveng è in caso una persona che viene discutata in forums, in piattaforme, deve insidire a restare a cioè le prossime siamne.
1: E tornare da ciò in Svizzera? È quello un tema?
6: Jetzt al det, jetzt è attualmente proprio nicht tema. Elle sta che sì, ma klar nu se voin, el va la poi vai magari sperte del di naturalmente tot tenor, se lo è i sperde che il turno lo puoi sper in Svizzera, den ton attualmente l'esel proprio morder e tra così all'Inghilterra.
1: Al Giancarlo Candinas, sudal ballapesh professionel Fabrizio Caveng da Vella, ci giova da spune stagione tals Bristol Rovers in la quarta liga inglesa. Vus weis udi al magazin dalla Cinch, Prisca Bundi es responsabla pel contenia, l'Alexi Baselgia o mis insembli presentò las novitets. Mia nom Tobia Faler, già vus in avent una divertaibla saira con nos program, e ste ben. Thank you.

0: Oz es mardi als 19 Mäc, oz es al di Nummer 5 del Championati Mundial de Hockey in Svizra. Als Svizra sem gada nu als prims 30 Jus e pem ja comenzir un po' de din zemgir del Titel. Sul glatsch em als Svizzers per Schwaz, ma da vosla banda, da vosla kulisse spera que de funktionier per els. Quella confermen els portraits els filmins, cia svezi la reit de els. Responsabel per consignes della nazionale il reis sociale impostut es un engiadinais Andri Zala. El lavura de spemperans per la Federazione Svizzera de Hockey, scu uscenum no Digital Content Producer. Cecil Follow e Scucel Vez al Championati Mondiale, so da quello Olandi via Land discuria con el ir saira, zieva il gioco del Svizzers contro la Germania.
1: Andri Zala, dapi 6 ans, figes parte alla Federazione de Hockey Svizzera, questo Digital Content Producer, vus produzis in sesez al content per las reis sociales, muss eisesci in pauetje ca marsche de vosles kulisses, tenton concret, cioè ai propi vosse lavur del minchedi.
2: La lavur del minchedi, schernusung, con l'equipe nazionale, es ter vasta la faina de todas las chances. Pro la SIF, els arbiters, l'educazion, la vaina divers temas che fain, es un cu la nazionale dels omens, dur es simplement hockey. Il grand tema es hockey, e c'è ci giro sci lio intorn als giös, e la improvaina propi de transportare emozions, mosar un po' c'è ci giro de volas culisses, roba che els fans angust.
1: Vuol dir, us esses quasi in tirtems col telefonino in sanua, vide fotografare, vide filmare.
2: Con la camera, no? Una ter produzione quasi ter professionale. Alla fine col bot, tutto in ordine fare una documentazione. Negli ultimi 2 anni, dopo le VM, abbiamo fatto una documentazione più lunga. E per cui è una donna con la camera, col telefonino più poco, ma ci vede di capitare qualcosa interessante, allora basta il telefonino.
1: Qua contegn vins se capesce si las reis socialas, qua da de dina ei mantun commentaris, leo budi nama positivs e negativs com eis entun con quella situaziun.
2: Al sport es emozions, e las emozions son de tot las varts, e non es aduna be positiv. Con questo os viver, qua es simplement jo scena. Mi c'è tanto, sono i risultati, sono positivi, gli ultimi anni della VM per fortuna sono, e allora è semplicemente leggere e lasciare.
1: Voi sapete se capisci in stretto contatto con l'equipe, in stretto contatto con i giocatori, voi sapete che marcia da vostre culisse e in garderoba, c'è forse quel speciale che noi, ni i fans, vediamo bene.
2: Credo il speciale ci non è neanche speciale. Noi siamo con una grande famiglia, siamo lusti in concello, è tutto locale, non è in giù una barriera, è semplicemente tutto insieme, fanno tanto un spruch, un vizio, cioè, quindi non è neanche una grande tensione. Questo credo il speciale, c'è proprio una grande famiglia.
1: L'atmosfera, come quella, gest osa d'un campionato mondiale da casa.
2: L'atmosfera è super, con la donna è proprio lustiger con questi risultati che avevano osso, è positivo e non bada una grande tensione, è scidesa osa qui nel campionato mondiale a casa. Dipende di un po' come il turnier va, ma per il momento è tutto positivo.
1: Se stai a plirs campionatis mondiali d'Anton Os a casa, a Turic e a Fribourg, con son che a Turic, non che la nazionale svizzera da tutti quei giugs de gruppa, questo non è negato in altre chiste, in altre nombre, che sono campionati a Stockholm, ni a Helsinki, ni a Copenhagen.
2: Hai sbagliato che la gente ha da più interesse, svezza da per tutti i fans svizzers, mince di, tutte di, e la sbada schon, c'è l'interesse è grande, ci deve essere un grande evento, non viene un po' in de più da fare, de più gli occhi ci vengono a visitare, i politici, e se ci gira un po' di più, è nulla, fare di più contenti per le reti sociali, per dire c'è un evento, sarebbe più che facile una volta, in Blair Zond, una volta la carriera, se c'è. Lanciò schon nützlich, tu che ci des d'intorno per fare buons contenzer per pubblare gli possibili vezze che ci gira intorno al hockey svizzero.
1: Venise in Pauette Ruau, sul hotel Bologna-Navene, questo è il luogo che si vesse a tre a vos, perché chi sa mettere a von, al momento veramente tosca volen, anziché della nazionale svizzera.
2: ha questo preciso scelto, proprio il momento che tutti vogliono quel cosa della nazionale svizzera. E questo è 10 lunedì, per esempio, oggi giusto quando vanno a con 2 giorni, vanno a 2 giorni tardi, c'è una buona ora verso mezzodì, vanno a trenamento, c'è 2 ore avanti, non dell'hotel, non al stadio, e allora tornano da ciò, mangiano giantare, la sera, le 8, per il giorno. Là vanno a 2 ore stanno rinti, dopo mezzodì, tempo per fare una posetta, o ir a trenare, e quel tempo gli hanno già per incinare. Conosce lunge dieses schon sehr intensiv, ma alla fine si dosefne se metz, plein emozions, che già de gerusche, erschi des, de quen an un po' più dur, consiglio.
1: Un altro splait, duas, treis jamnes, hockey total.
2: Preciso gesi, hai.
0: Dice Andri Zala, che lavora per la Federazione Svizzera de Hockey, sco producente de Contenies Ila Reit, per inglais Digital Content Producer. Gera lavur varò el derciò de mem, l'ura giovane al Svizzers nempe contra els austriacs, quel gio comienza 20 passoles 4.

Basel-Stützen.

Dios blick.

0: dance, we can dance all night.
1: Che cosa sarà sulla frequenza rumencia? E spera il campionato mondiale di hockey o che do oz erinci per altre novità del mondo del sport.
2: RTL Sport.
1: Nos cominciamo gli stessi giusto con hockey. Lugano o Enchoz o annunciato il contratto col difensore Mirko Müller. Segna prolungia fino alla stagione 2031-32. Il Zurigais del 31 anni giovane per il 2021 dels bianconeri. Dal Balapé è il cadre svizzero per il campionato mondiale in America del Nord completo. 26 giovedere, vem per la Svizzera al turnier. La Federazione Svizzera del Balapé ha confermato gli ultimi noms in la Reit. Già ieri Vavel presentò 14 noms. Tiers sum OSR il goli Yvonne Vogo, il difensore Aurel Amenda. Et Irai Kümmert, al Center Michael Ebischer, Elsa Tacheders, Dan Doye, Zeki Amduni e Christian Fasnacht. Fasnacht nun ha 2 anni più tutto il Tierce Nazionale, anzi il dere turno in novembre per il giudice di qualificazione contro la Svizzera e il Kosovo. Tra Amduni non era quel clerce il poggio vero, si aveva ce la svava scerpo in Liam Crujot e da manciato per quello l'intera stagione passata. Al campionato mondiale in Mexico, Canada e del Stedis Unias comincia il 11 giugno e dura fino al 19 luglio. Ed in cima del tennis, il comeback di Carlos Alcaraz a ritardo in avanti. Il numero 2 del mondo va a già di Joel French Open. La ragione è una ferita vid il braccio dritto. Ed oggi al dit c'è il mancente il turnier di Wimbledon la fin giugno.

0: Il di der RTL.
1: Oz cum Patrick Wichert, belce voter leivet RTR. Treis firmas da fabrica del cartell engiadinais ston definitivamein spajar las multas per part in milliuns. Quai ha decis il giudice federal. Usche valen las sanctions ce la Commission de concurrenza

0: La Veco vaiva relascià avant 8 ans. La gruppa Foffa Conrad ha da pagare un cestì da passa 2,4 milions francs, la Lazzarini SA un da passa 2 milions e la Resgia Koch SA un da passa 180 mila francs. Ons in lunga vaivan plusas firmas da fabrica da l'Engiadina Bassa fat convenias da prets e dusche contrafat alla legge da cartels. Allium es nüda tot la chossa tras un whistleblower. A Cuera es dostan plusas organizacions da sport e cultura contra una votazione consultativa planizada da vart grands progetts da fabrica. Per tox füssen tanter otter il masterplan Obreau Dus ed il teatro della città. In una comunicazione criticescen las organizacions che progetts da sport e da cultura nissen usche giovaz ora un concel. Una votumazione consultativa scoccia il Parlament pretenda ritardes claramente las sanazions ci fecen nair da bsön. Il bsön da cetar tet in una casa da donnas in grigiun esot. Da plü co 2000 donnas ed ufans an cetà protezion l'an passà, ver 100 donnas e 100 ufans nun han gnü plazza. Usche ha nom in un rapport annual. Il grand numero di fans ha più in avanti manà a da più lavur da ciura. Un dels motivs per cui la casa da donnes ha fatto l'an passà un minus da radont 180 mila francs. El sunt pitchens ma indispensables, a viols ed otters impolinaders. In Svizzera des or de quel motiv nir francada e la constitution la protezion dels avioels ed otters insects ci impoleschen. Un comitè d'apiculturas e d'apiculturs d'organizacions de natura sco er de parlamentarias ha per quai lancià oz un'iniziativa del pövel per ils avioels. Oas ha il comitè temp fin in novembre de ramassar las 100.000 sottoscripcions necessarias. Quai es a stat da mia vart, grazie per terlar RTR ed una bella saira.
1: Che cosa c'è nel rumensch, kurz ja la seis politik, wenn ke ter nu so a salure giusta. In grischum is combat dat elektium et in per minuts zar comanda Markus Kaduf per la reelektium il regenza. Ed un po' più tard quintens c'è ci vegno a sentire l'emissium nos coros. Sparesti a restare sander vi, e som al Tobia Faler ed es ja vicina 21 divertabla saira con us.

0: Vus esse sul programm Rumänsch. Als 14 giugn sum las elecziuns grischumes occupos vegnan sper l'inter Parlament era als 5 sets da la Regenza. Quist evna il evne civen presentens mince di un dels nov candidats, Markus Caduff del Partier del Center, dera fignuasa commember da la Regenza e del nisgugent reelet. C'è ci dessi a motivazione des mettere in cinota a disposizione e c'è ci fissi a planter una reelezione udins dalla Gianna Maria Cantieni.
1: Markus Caduff ha 53 anni e agronom, marito e ha 2 figlie. El vive a Dommet e a Morissen in Vallumnezia. Se el vegnes religiös co consiglier governativ, salvans el bugenses departament, quel d'economia pubblica e fac sociales. Se el dat in squarta e futur, constatesce el in grand basin quel che pertucce ses departament.
2: L'economia trova si gir innovazione, non sto a mettersi in qualità, non sono un buon concorrer con prodotti di biomarcau, con prodotti di massa, non sto a vedere l'innovazione.
1: Le grandi sfide, qualche pertuccia l'economia e di turismo e grigion, in tenori consiglier governativ di center.
2: Qualche pertocca forze di lavoro, non va in una sfida il turismo, ci mette che faccia strutturale, faccia pign, non è che i droits de play collaborazione. Questi hier schwiede scus weine kins ja wie jase ki ja des vor sin zert miglioramento.
1: In general ai turismo ai grigion success. Is jas zwingenden tant bitte de tutains di on. Per far fronte quai vegin ion passo schwido po la strategia de turism, ca des augmentar l'attractività di grigion suron a bitte me der stat ad umvirn. Kin odi quai schon decenis ad i pari tutin a bitte de funzionaren dretsch, lascia Markus Caduff bitte valir.
2: Schuss mir ein Grakwa, ka il well-being, il sektor der Sanadat, wenn sie lenge den Auto, lenge den Passat, da wau, ki vin tutena, lanciau da quest Produkts. Leo wajo se simplo mein kins koordinesche kwa meil, kins va kommunable mein sil Merkau, kins konkurrenzesche po in lauter. Also jeles budjiki scha bege nu, des il sektor der Kultur, scha bege beinen qual causa. Nus essen, bu quel ka figiai nis Produkts il Kanton, nus wein da Impuls, nus wein da Orientation, nus wein kun sustegn finanzial promover quels produkts, aber e la locomotive davon tier sesen auters.
1: In oter grand tema di departament d'economia publica a fac sociales, i spazi daf dar paivel. La sedien is pensums an prima linge teris vaginadis di Markus Caduff. Kun la leja da promover spazi daf dar paivel, feci i canton d'antant quai che segi possivel.
2: Leo ha dentro il cusail grongic, non si l'ha in prest, e buon fon perdu, che non si fa la proposta, questa è una dina che fosse bien.
1: El fosse paia bugendi a plilienc, che qualche cunzai grand alla fin finale decidia, dentant vali ad acceptar a realizar quai asciaia. An vista dis proxims 4 ons, vizza Markus Caduff 2 grandi sfides che vignan ad occupar.
2: Also in tema che viene occupato su tutti i departamenti si dice la demografia, asco non svain la demografia che si sviluppa e non si canta un qualche conseguenza in extremi biars settori della politica. Qui è un gran tema ed un secondo tema che viene occupato su tutti i fatti come noi intorno con pregles della terra. Qui è ciò che viene più virulente.
0: Dice Markus Caduff, ci vuole essere reelet la Regenza Grigiuma. Ed a proposito, con Barda d'Elezium, l'emission 50-50, quella è una collaborazione con Somedia, e dal commenzamento dell'emission è tutto risposto alle stesse 10 domande. E che cosa se c'è Markus Caduff ha risposto alle domande di Andri Franciscus?
3: Il Grigion ha sbassato il P d'imposta su 92% in 4 anni alla fine della prossima legislatura. È il P più alto o più basso?
2: Per i dettagli ne ho calaiotto, tutto in.
3: C'è da una meldra reggenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fiche differenti?
2: L'importante è che si lavora insieme nel gremio.
3: Il Grigion cresce più plan con altri centuns in Svizzera. È per lui un problema o vai a bene uscire?
2: No, qua vai a bene uscire.
3: Bujar con Seidas, sì o no?
2: Sì. Yeah.
3: Il Grigion dà una mancanza di spazi d'abitare, da spiegare il prims di Schneer e in vigore una legge, ci lascia sciogliere questo problema. Basta quella o dovrà di più misure?
2: Dal vart il canton tonge qua a uscire.
3: Scobet del traffic pubblico va in una decennia nomina il takt da mezz'ora e quai da per tot in 4 ons. A moduna un gevuix per da per tot o realità?
2: Credo che in sto marasco si sviluppesse. Fa bu sende vole da per tot.
4: E quai un joker?
2: No.
3: Il Grischun ha 11 ospedals. Schis quinte eramo auters centers da Sanda e cliniques, schis rives un bundant quindes, per una popolazione de 207.000 persones es quai fitsch bler. Es stesse serar ospedals per edur ils quosts schiona.
2: Nabu sera in autre purgeida.
3: Pro la regulazione del luf, ha il centun città un buon equilibrio o dovra ulteriores mesures?
2: Uns truase un intec de plei maseres.
3: Ils contrats bilaterals trais, tenor quai ci sa finots, es quen una buona roba o un privel pel Grischun?
2: Io crec che trovai il ciao gigè il coordinà.
3: L'iniziativa de 10 milions sci o na?
2: In clarna.
0: Marcus Caduf del Partier del Center, Cignis Gugent, re-elet il Regenza Grischuma, elet vegn als 14 giun. Quista evna, elevne ci ven presentens mincia di un dels nov candidats. Tor als portrets da quels, as chatta online, synert.ch.

Tres la primavera culcia nel rumensch, uas es bod già la seis e mezz. E dalla mezza vegni mardi ad una l'emischum nos coros. Oz emis insembl las chansums as juvenils dal coro de juvenils.

che cois un dels giavüs ci vegn in telemischum nos coros de dots. Spermusica de pop da quer un per chansums populeres romances ed un lottertum classic. L'emischum nos coros questa saira da vent dallas sesimets. Mardi saira als de schnof mech. Sparesche weis pasanto un agreabel lurdi. Per me so tem de dir a dia giavüs in avent una pacifica saira. In avent bun divertiment col programma romance. Ist der Benjamin.

Ciao ensemble, io sono Mattia Bottoni ed è Chanta Spö Vardéjans, il cor de juvenils del Grischun. Sco prossim du dis la canzone Witness. Questa canzone è una delle prime che hanno imparato a cantare col cor e non ti levain ad una delle che cantate durante gli ultimi anni. In tira ad imaint vida tutta mia gioventuna ed è sper cella a splage o che bain sco amai.

Ciao insieme, mio nome è Florin Chialuna ed è chant al Cor de Juvenils Grischun. Ed una delle mie canzoni predilette è Curcivain la notte, arrangiata da Corsintuor. Con quelle canzoni sono colliate fich bleres memorie e ricordanze, e quel tocco combina quasi due robe che sono fich ficiente, nempe musica da cor e musica da brass.

Nu rivain planet alla fin da l'emischiun culs giavüs del cor de juvenils grischun. Per nir a savair da pü da nu, ir davart nos concerts a Cuera e contorn, ans chattaivat il internet sot Bündner Jugendchor. Flott che vois stat della partida ed abain bot.

0: Il di der RTL.
1: Oz cum Patrick Wichert, belce votet leivet RTR. Treis firmas da fabrica del cartell engiadinais ston definitiva main spajar las multas per part in milliuns. Quai ha decis il giudice federal. Usche valen las sanctions ce la commission da concurrenza la VECO vaiva relascia avant 8 ons. La gruppa Foffa Conrad ha da pajar un cesti da passa 2,4 milliuns francs, la Lazzarini SA un da passa 2 milliuns e la Resgia Koch SA un da passa 180 mila francs. Ons in lunga vaivan plusas firmas da fabrica da l'Engiadina Bassa fat convenias da prets ed usche contrafat alla legge da cartels. Allium es nüda tot la chossa tras un whistleblower. A Cuera es dostan plusas organizacions da sport e cultura contra una votazione consultativa planisada da vart grands progetts da fabrica. Per tox füssen tanter otter il masterplan Obreau Dus ed il teatro della città. In una comunicazione criticescen las organizacions cha progetts da sport e da cultura nissen usche giovats ora un concel. Una votumazione consultativa scoccia il Parlamento pretende ritardes claramente le sanazioni ci fecce nair da bisogno. Il bisogno di accettare tet in una casa da donne in grigione esot. Da più che 2000 donne e ufans hanno accettato protezione l'anno passato, ver 100 donne e 100 ufans non hanno più plazza. Osea è nom in un rapporto annuale.

0: Il numero di fans a più avant manà a da più lavoro da ciura. Un dels motivi per cui la casa da donne ha fatto l'an passato un minus di radont 180.000 francs. El son piccens ma indispensables, a viols ed otters impolinaders. In Svizzera des or de quel motiv nir francada e la constituzione la protezione dels viols ed otters insects ci impolescen. Un comité d'apiculturas e d'apiculturs d'organizacions de natura sco er de parlamentarias a per quai lancia oz un'iniziativa del pövel per ils aviöls. Uasa il comité temp fin in novembre de ramassar las 100.000 sottoscriptions necessarias. Quai es a stat da mia vart, grazie per terlar RTR ed una bella saira.
1: La saira der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.

un bel mardi con la musica da R.

musica per l'inescadin. Per dai. Per mai.